di Franz Schubert abbiamo ascoltato lo scherzo dalla Sinfonia numero 9 in Do maggiore, La Grande, di 1944. BBC Philharmonic Orchestra, direttore Gian Andrea Noseda. Frédéric Chopin, Variazioni brillanti, opera 12 in Si bemolle maggiore. Pianista Marcella Crudeli.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Variazioni brillanti, opera 12 in si bemolle maggiore, pianista Marcella Crudeli. Frédéric Chopin, polacca numero 6 in la bemolle maggiore, opera 53, eroica, pianista Maurizio Baglini.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Polacca numero 6 in La bemolle maggiore opera 53, Eroica, pianista Maurizio Baglini. Frédéric Chopin, Gran Walzer brillante in Mi bemolle maggiore numero 1 opera 18, pianista Gheorghi Cifra.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Gran Walzer brillante in Mi bemolle maggiore numero 1 opera 18, pianista Gheorghe Cifra. Antonín Dvořák, scherzo, vivace, dalla sinfonia numero 7 in re minore opera 70, orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato lo Scherzo, vivace, terzo movimento dalla Sinfonia numero 7, in Re minore, opera 70. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Carlo Maria Giulini. Édouard Lalo, Sinfonia spagnola, per violino e orchestra, opera 21. Allegro ma non troppo, allegro molto, allegretto non troppo, andante, allegro. Solista Uto Ughi. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

0: di Édouard Lalou abbiamo ascoltato Sinfonie spagnole per violino e orchestra Opera 21. Solista Uto Ughi. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Rafael Frubeck de Burgos.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, concerto numero 1 per pianoforte e orchestra in re minore opera 15, maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo. Solista Gerhard Opitz, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, direttore Sir Colin Davis.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore opera 15, solista Gerhard Opitz, orchestra sinfonica della Radio Bavarese, direttore Sir Colin Davis.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gustav Mahler, Sinfonia numero 1 in re maggiore, Langsam schleppend wie ein Naturlaut, Kräftig bewegt doch nicht zu schnell, Feierlich und gemessen ohne zu schleppen, Stürmisch bewegt. Chicago Symphony Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano, orchestra Chicago Symphony, direttore Carlo Maria Giulini. Ottorino Respighi, antiche arie e danze per liuto, terza suite per archi, italiana, andantino, arie di corte, siciliana, andantino, passacaglia, maestoso. I virtuosi italiani. Violino solista e direttore Alberto Martini.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato antiche arie e danze per liuto, terza suite per archi. I virtuosi italiani. Violino solista e direttore Alberto Martini. Abbiamo trasmesso Notte con molte svolte e qualche imprevisto.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

RNC, Notte di Classica. Luigi Boccherini, Allegro maestoso assai, dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, La ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato Allegro maestoso assai dal quintetto numero 9 in Do maggiore G453, la ritirata di Madrid, per chitarra e quartetto d'archi. Narciso Yepes, chitarra, con il Melos Quartet. Note di classica. Marius Casadesus, adagio e allegro dal concerto in re maggiore per violino e orchestra Adelaide, attribuito a Mozart nel Köchel-Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble.

di Marius Casadesus. Abbiamo ascoltato l'Adagio e l'Allegro dal concerto in Re maggiore per violino e orchestra, Adelaide, attribuito a Mozart, nel Kökel Anhang C1405. Marco Rizzi, violino e concertatore del Perosi Ensemble. RNC, Note di Classica. Jan Vaclav Stamets, Sinfonia in Si bemolle maggiore, Allegro, Andante, Presto, Orchestra da Camera Slovacca, Direttore Bohdan Vašal.

Di Jan Vaclav Stamitz abbiamo ascoltato la Sinfonia in Si bemolle maggiore, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Ecco qui anche oggi Aldo in voce per presentare le canzoni e le musiche di tanti anni fa a Radio RNC. Il cordialissimo saluto, il benvenuto anche per la puntata di oggi e anche buon ascolto. Buon ascolto di questo programma che si avvale, come ben sapete, anche di incisioni a 78 giri. Voglio incominciare con un cordiale saluto, con il benvenuto, con il buon ascolto, ma anche con un brano molto interessante. Si intitola Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. E voglio incominciare questo programma con James Last e la sua splendida orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano per orchestra e coro, la splendida orchestra di James Laster, il scintillante coro femminile. Abbiamo ascoltato Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. Voglio mettere in onda, per proseguire questo programma, una incisione ancora a 78 giri. Ruccione e Bonagura hanno avuto una bella idea di cantare anche per gli uomini che magari, perché no, si sentono soli. Questo è un foxtrot lento di Ruccione e Bonagura, la voce è di Carlo Buti, il titolo della canzone Per uomini soli.

son diventato per le donne la meta, la vita, l'amato, l'amor. Perciò per gli uomini, della mia stessa convinzione, io mi propongo di cantare di giorno.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione con una splendida voce, la voce di Carlo Buti, che ha interpretato questo brano, questa canzone per uomini soli. Ruccione e Bonagur hanno composto questo foxtrot. Una canzone che ha per titolo When You Wore Tulip. Vogliamo ascoltare questo brano perché è la voce di Judy Garland che vuole eseguire questo brano, e quando un uomo va intorno a un tulipano, poi si può dire più o meno così questa traduzione. Judy Garland.

Judy Garland ha cantato questa canzone e ha parlato dei tulipani. Noi da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che potrebbe essere anche un desiderio, perché quando la rondine torna al nido vuol dire che c'è primavera, perlomeno da queste parti, o al nido che ha lasciato per l'inverno. De Crescenzo e Sica hanno composto Rondine al nido. La voce per questa canzone la mette Aurelio Fierro.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori.

Radio RNC. Abbiamo detto qual è la radio, abbiamo detto come comportarsi e come fare per aiutare la radio. Se volete telefonare ad Aldo, telefonate quando volete, non c'è nessun limite. Sarò molto contento di parlare con voi delle canzoni, delle musiche del tempo passato, della radio, di questa trasmissione. Il numero è 333-656-9681. Avevamo ascoltato Rondine al nido di De Crescenzo e Viam, un'incisione che aveva eseguito Aurelio Fierro nel 1973, non proprio della rondine come uccelletto, ma anche di ben altra rondine parlava la canzone, di una rondine più umana e più nostalgica. Vogliamo ascoltare adesso la canzone di Mendes e la Offshore. Interpreta Meme Bianchi con orchestra Stocchetti, una canzone che ha per titolo Voglio Te.

Chiaramente, senza troppe spiegazioni, questa che avete ascoltata era una incisione ancora a 78 giri. Mendes e Leo Shore hanno composto la canzone dal titolo Voglio te. La voce di Meme Bianchi e l'orchestra era del maestro Stocchetti. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone che non può essere dimenticata ed è stata eseguita in tantissimi modi, in tantissime versioni. Un valzer lento di Gil e Testa. La voce è quella di Nilo Sani. Nel 1973 ha inciso la canzone Come pioveva. Lui l'ha incisa e noi ora la ascoltiamo.

c'eravamo tanto amati per un anno forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo.

ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché il mondo aveva dato la bellezza ed il candore.

Abbiamo ascoltato la splendida voce, scintillante voce di Nilo Ossani, questa interpretazione. Nilo Ossani, lo pseudonimo, il suo nome era Francesco Dal Pane. Nilo Ossani l'ho conosciuto, abbiamo pranzato anche con lui e abbiamo parlato tante volte delle musiche del tempo passato, e qualche disco che ho qui in questo studio apparteneva a Nilo Ossani. Zil ha composto questo brano, Armando Zil, che ha per titolo Come pioveva, che abbiamo ascoltato per proseguire qui a Radio RNC il programma di oggi. Portiamoci così con il pensiero, anche se non possiamo farlo diversamente, al mese di maggio. Di Lazzaro e Napoli hanno composto una canzone che ha per titolo Rumba di maggio. Qualcuno si era meravigliato quando ho detto ma cioè, sono delle incisioni che sono fatte ancora su dischi proprio di cartone. Si è meravigliato e qualcuno ha voluto anche vedere come erano questi dischi di cartone. Su uno di questi dischi, Maristella ha interpretato la canzone Rumba di maggio. La accompagna l'orchestra diretta dal maestro Malatesta.

una canzone a tempo di rumba che abbiamo ascoltato da Maris Stella e orchestra diretta dal maestro Malatesta. Di Lazzaro e Napoli hanno composto la rumba di maggio che è appena andata in onda qui nelle frequenze di Radio RNC. Le frequenze di modulazione di frequenza nell'etere e anche, perché no, in streaming, quindi in internet, possiamo, o internet o internet come volete, possiamo ascoltare questo programma praticamente poi in tutto il mondo. Se volete l'indirizzo è facile per collegarsi in internet con lo studio e con le trasmissioni di Radio RNC. I soliti tre www.rncweb.it. Dopo il fin qui detto proseguiamo il programma e voglio offrirvi una canzone composta da Meneghini e ascoltiamo anche una canzone, cioè questa canzone che ha per titolo 5 confetti. Ve li voglio offrire con la voce di Bruno Pallesi e l'orchestra è diretta dal maestro Francesco Ferrari.

Abbiamo ascoltato la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione di una canzone dal titolo Cinque Confetti. Meneghini ha composto questa canzone e l'orchestra diretta dal maestro Francesco Ferrari ha accompagnato Bruno Pallesi. La prossima canzone è molto originale e spiritosa, poteva essere così negli anni 30, oggi forse non ha più quell'effetto che poteva avere all'epoca quando è stata incisa la canzone che ha per titolo Tutto quel che fa papà. Mascheroni ha composto questo brano ed interpretato da David Duckler con orchestra Durium diretta dal maestro Malatesta. Anche questa è una incisione fatta su un disco di cartone che noi cerchiamo di mettere in onda, sempre cercando di rimasterizzare e di perfezionare quello che potrebbe essere la deficienza della tecnica o della incisione di tanti anni fa.

lo ha fatto mai. Mamma, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne van cambiando il loro sesso mentre spasso va. Mamma, in cucina sta papà, forse un giorno si vedrà chi

non lo ha fatto mai. Mamma, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne van cambiando il loro sesso, mentre al football va.

Tutto quel che fa papà lo abbiamo ascoltato da David Dackler. Fratti e Bronski hanno composto la canzone Piccola Madonna, Michel con orchestra Durium.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: La sigla finale dichiara il termine della trasmissione. Al termine della trasmissione, un cordialissimo saluto. Vi ricordo che questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni. Quindi, a domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, Notte di Classica.

RNC, notte di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Terzo appuntamento con Francesco Paolo Tosti e l'ultima canzone. Le voci parallele sono dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.

0: Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Per questo terzo appuntamento le voci parallele erano quelle dei tenori Franco Corelli e Luis Alva.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Charles Ives. Dalla sinfonia numero 4 ascolteremo il preludio e il finale. Nel preludio è ripreso l'inno dell'Avvento Sentinella, raccontaci della notte. Nel finale è ripreso l'inno quaresimale Nearer My God to Thee. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel.

Di Charles Ives abbiamo ascoltato il preludio e il finale dalla Sinfonia numero 4. Los Angeles Philharmonic Orchestra e Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel. RNC, Note di Classica. Antonín Dvořák, rondò in sol minore per violoncello, violoncellista Yo-Yo Ma, orchestra filarmonica di Berlino, direttore Lorin Maazel.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il rondò in sol minore per violoncello. Violoncellista Yo-Yo Ma. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Lorin Maazel. RNC. Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov. Da Capriccio spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso. Variazioni andante con moto, Fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

Di Nikolaj Rimskij-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio spagnolo, Alborada prima, Variazioni, Fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein. RNC, Notte di Classica. Note, molto note. I canti della tradizione popolare hanno molti padri e madri. The River is Wide, conosciuto anche come The Water is High, ma anche come O Waly Waly, è un canto attribuito alla tradizione irlandese e scozzese. Ma Cecil Sharp, musicista, compositore, collezionista e studioso della musica folk, ha trovato molti antenati e discendenti per questo canto, di cui ascoltiamo una versione del Kingston Trio.

Abbiamo ascoltato The River is Wide nella esecuzione del Kingston Trio. In italiano noi cantiamo questo brano con il testo di Luciano Scaglianti. L'ascoltiamo dalla voce di Giulia Parisi.

Abbiamo ascoltato È giunta l'ora, testo italiano di Luciano Scaglianti di The Water is High, e l'abbiamo ascoltato dalla voce di Giulia Parisi. L'inno, che in Italia è cantato specialmente in ricordo della morte di Cristo e per estensione per ogni morte, quasi certamente non nasce con un testo religioso. Il testo racconta di un uomo ingannato da una donna e dal falso amore di lei. Ascolteremo una esecuzione dal vivo di questo brano arrangiato da Benjamin Britten, che al pianoforte accompagna il tenore Peter Pears, elegante e malinconico.

0: di autore anonimo. Nell'arrangiamento di Benjamin Britten abbiamo ascoltato O Waley Waley dalla voce del tenore Peter Pears, accompagnato al pianoforte da Benjamin Britten.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Notte di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation, registrazione dal vivo.

0: Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

0: Ugo Scali, rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma acquisisce il video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, Trump ha annunciato il conflitto finirà presto, anche fonti di Teheran sottolineano come le distanze per un accordo si siano ridotte. Teheran ipotizza un possibile collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio nello stretto di Hormuz. Non si ottiene la pace con le armi. Oggi più che mai urgente rafforzare il dialogo. Così Papa Leone, ricevendo in udienze nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali.
1: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
2: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
1: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Epstein. Stando a Sky News, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, fratello minore di Re Carlo, è oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia che è stata fatta da una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra Carlo Petrini, 76 anni, fondatore di Slow Food, il movimento che aveva preso forma nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. È tutto, torniamo insieme alle 10.
3: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 riusciamo a realizzare uno dei sogni del nostro vescovo, quello di poter realizzare insieme alla comunità, alla zona pastorale di Viserba, un progetto di accoglienza per trasformare una casa dalla C minuscola, una casa fatta di mattoni, in una casa con la C maiuscola fatta di accoglienza e prossimità.
4: Una casa di comunità, un luogo di accoglienza per dare riparo e abitazione a famiglie in difficoltà, ma soprattutto un luogo dove creare relazioni, dove stringere legami e dare vita ad una comunità accogliente. Siamo a Viserba, periferia nord di Rimini, pochi chilometri dal mare. Qui Dario e Denia, volontari della zona pastorale, si sono subito attivati insieme a Mario Galasso, presidente di Caritas Diocesana di Rimini, per ripristinare un casolare donato alla diocesi in modo che possa accogliere 4 nuclei familiari per il tempo necessario. Al piano di sopra si trovano gli spazi dedicati a ogni famiglia, al piano terra invece la cucina e gli spazi comuni dove incontrarsi e conoscersi.
5: Qui sta nascendo, penso, un sogno che si sta realizzando in qualche modo. È una struttura che nasce per rispondere a delle esigenze temporanee delle persone. L'obiettivo sarebbe dare una risposta abitativa collegata a delle emergenze, quindi una risposta abitativa temporanea, e contemporaneamente cercare di incontrare le persone che questa domanda in qualche modo ci rivolgono, e quindi creare delle opportunità per persone che hanno delle esigenze e contemporaneamente instaurare delle relazioni con chi verrà ad abitare questa struttura. L'idea di vivere insieme, di aiutarsi reciprocamente, sta alla base di questo progetto, e gli spazi all'interno sono funzionali a questo obiettivo.
6: Qui è una zona in cui d'estate gli affitti, i residence, colpiscono economicamente molto molto forte le nostre famiglie. Allora chi non può trasferirsi all'interno e quindi pagando meno di affitto, canoni più bassi, oppure non vuole rientrare nella propria nazione, oppure non ha dei parenti che li ospitano, ecco, questo qui potrebbe servire per questo. Stiamo preparando la strada perché si realizzi un bel progetto di convivenza fra persone anche che non si conoscono, che però verranno seguite o dai volontari o anche da chi qua in maniera più stabile e che un pochettino riuscirà ad essere in relazione con noi e in relazione quotidiana anche con le famiglie.
4: Safa, invece, vivrà al piano terra e sarà riferimento per le famiglie ospitate, una presenza costante e di aiuto.
7: Ora ci siamo impegnati qui, in questa casa, ci hanno dato questa possibilità che ringraziamo di cuore, perché dopo aver perso mio figlio eravamo rimasti senza casa perché il proprietario l'ha voluto per la sua figlia, e quindi ringraziamo loro che ci hanno dato una mano, e noi ci impegniamo di veramente con il cuore per tenere, per aspettare per gli ospiti, per creare un ambiente più familiare per quello che possiamo.
8: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo Va in Onda cominciò così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000, news.
1: Studio Ugo Scali, la guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump. Anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo, viene ipotizzata la collaborazione con l'Oman per Teheran, Oman alleato degli Stati Uniti, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. La crisi di Cuba, gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, l'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, segna un'ulteriore escalation nelle pressioni di Trump nei confronti dell'isola sul modello attuato già in Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina all'altolà, massimo sostegno a Cuba. Rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza e rilasciati dal governo israeliano, denunciate violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti questa notte a Parigi che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronta in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali è in gravi condizioni, considerata a rischio. La finale di Coppa di Francia prevede questa sera lo schieramento di 2000 poliziotti. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. Oggi è il giorno di Santa Rita su TV 2000, a partire dalle 11, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal Cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, a seguire dalla Basilica del Sagrato alle 12.30 di Santa Rita, la supplica alla Santa, la benedizione delle rose, la diretta, oltre che su TV 2000, può essere seguita anche sulla nostra app Play 2000. È tutto per ora, torniamo insieme alle 11.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua radio.

Amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti, ben ritrovati anche quest'oggi. Staremo insieme per le prossime due ore in diretta qui su RNC con me, Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming attraverso il sito rncweb.it. Riempiremo anche queste due ore di tanti temi, oltre che di musica. Tra poco gli aggiornamenti dal punto di vista meteo, col caldo in aumento nei prossimi giorni, weekend compreso naturalmente. Vedremo la situazione nel dettaglio per quanto riguarda la nostra regione, il Piemonte, ma poi sposteremo anche l'orizzonte su tutto il nostro paese, tutta l'Italia, come andranno le cose nei prossimi giorni. Poi nella seconda parte della prima ora ci occuperemo purtroppo di un lutto. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, all'età di 76 anni, un precursore, sicuramente un innovatore nel settore della terra, dell'alimentazione, delle scienze gastronomiche. Insomma, ce ne occuperemo nel corso della nostra diretta. E poi tanto tanto altro ancora, tra cui insomma questo nuovo sconto anche per quanto riguarda i carburanti, che avrà aiuti dal governo, cosa arriverà oggi al Consiglio dei ministri. Nella seconda ora spazio alle vicende internazionali, naturalmente col Medio Oriente e l'Ucraina, poi tanto altro ancora, tra cui anche il Giro d'Italia, di cui parlare con quello che è accaduto nella frazione di ieri, che cosa ci aspetta anche per quanto riguarda la tappa di oggi. Tutto questo fino alle 12. Vi ricordo subito il 345 32 33 124 per i vostri messaggi attraverso gli SMS, poi per le email diretta @rncweb.it.

0: tutti, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Ed eccoci pronti anche questa mattina per iniziare dalle previsioni del tempo con la progressiva espansione di un promontorio di alta pressione centrato tra il Marocco e la penisola iberica verso l'Europa centro-occidentale, che garantisce ovviamente anche sul Piemonte condizioni prevalentemente stabili, soleggiate almeno fino a domenica, con le temperature ancora in progressivo generale aumento un po' dappertutto e a tutte le quote, con massime in pianura mediamente fra i 27 e 29 gradi, punte che per tutto il weekend potranno toccare e anche superare i 30 gradi. Allora, quest'oggi, venerdì 22 maggio, cielo prevalentemente soleggiato con locali addensamenti a ridosso dei settori alpini e la fascia pedemontana adiacente, venti deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali sulle Alpi, prevalentemente orientali invece altrove. Per quanto riguarda le temperature nel dettaglio, sono previsti 11 gradi di minima ad Asti con 30 gradi di massima, per Cuneo 14 gradi la minima, 28 la massima, e poi Torino con 15 gradi di minima, 30 gradi il valore massimo. Domani, sabato 23 maggio, cielo poco o parzialmente nuvoloso con sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine da metà giornata, precipitazioni assenti salvo deboli rovesci isolati al pomeriggio a ridosso delle vallate alpine, venti deboli o localmente moderati da nord-nord-est in montagna, prevalentemente orientali altrove. Per quanto riguarda infine le temperature, la giornata di domani ci regalerà 14 gradi di minima per Asti con 30 gradi di massima, a Cuneo 16 gradi la minima, 29 la massima, per Torino temperature tra i 18 gradi di minima e i 31 gradi di massima.

Il ritorno di Paola Turci con questo nuovo brano, si intitola Vita Mia. 10:23 minuti in questo istante. Allora, parlando delle previsioni meteo, dai temporali al caldo anomalo, è iniziata ufficialmente sull'Italia l'escalation termica. E fino alla metà della prossima settimana, dicono gli esperti, assisteremo a una vera e propria parentesi estiva, con termometri che registreranno questa anomalia di ben 6-7 gradi oltre la media del periodo. Queste le previsioni meteo, non solo per la giornata di oggi, ma anche per il weekend. Il meteo.it conferma infatti che il caldo anomalo inizierà a farsi sentire in maniera marcata nelle prossime ore. Entro domenica raggiungeremo valori tipicamente estivi in diverse regioni, col centro nord a fare da capofila. La Spezia toccherà i 32 gradi, mentre 31 sarà la massima di gran parte della pianura padana, della Toscana, della Sardegna e del Lazio, Roma inclusa. Il vero apice di questa prima ondata di calore del 2026, e non di luglio, anche se le temperature ci faranno credere il contrario, è atteso per l'inizio della prossima settimana. La giornata campale, secondo gli esperti, sarà quella di mercoledì 27 maggio, quando si formerà un vero e proprio triangolo bollente tra il basso Piemonte, l'Emilia e la Lombardia orientale. Piacenza, Cremona, Mantova faranno registrare 35 gradi, Alessandria, Asti, Firenze, Grosseto, La Spezia, Modena, Pavia e molte altre città del centro-nord toccheranno i 34 gradi. Al sud invece i valori saranno leggermente più bassi, e questa apparente anomalia sarà dettata dalla posizione proprio dell'anticiclone africano. La struttura di alta pressione posizionerà il suo baricentro sul canale della Manica, espandendosi da lì verso l'Italia, colpendo con la sua area rovente in maniera più diretta le regioni centro-settentrionali. Poi cosa succederà dopo il picco canicolare di mercoledì 27 maggio? Beh, entrando nel campo, diciamo, un po' delle tendenze qui a lungo termine, che come sempre vanno prese, no, con le pinze, bene, i modelli matematici indicano un possibile ribaltone, un'incursione di aria più fresca proveniente da est, quindi dai Balcani, potrebbe scontrarsi con l'enorme quantità di aria calda e umida accumulata nei bassi strati nei giorni precedenti, e quindi questo mix, abbiamo capito, no, come funziona in questi casi, rischierà di generare forti temporali, specialmente al centro e al sud. La seconda parte della prossima settimana potrebbe quindi rivelarsi marcatamente instabile, mattinate belle e assolate seguite invece da pomeriggi temporaleschi. In attesa di capire poi l'esatta evoluzione, comunque a lunga scadenza, è fondamentale prepararsi a questa prima ondata di calore. A livello biologico il primo vero caldo dell'anno è il più pericoloso per il nostro organismo, che non ha ancora avuto il tempo, no, di acclimatarsi, scoppia così all'improvviso, e quindi torna ufficialmente la stagione delle classiche raccomandazioni, no? Sempre utili e importanti: tutelare le fasce più a rischio, anziani, soggetti più vulnerabili a questi sbalzi termici improvvisi, bisogna assicurarsi che restino al fresco e idratati, protezione solare massima, specialmente per i bambini, applicare abbondante crema solare. I raggi solari di fine maggio sono potenti come quelli di fine luglio, e poi idratazione costante, bere molta acqua, evitare l'esposizione diretta al sole, come sempre nelle ore centrali della giornata. L'estate ormai è arrivata, bisogna viverla sempre con la giusta prudenza.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

Cesare Cremonini con Maggese qui su RNC alle 10:36 minuti in questo preciso istante. Allora, c'è un lutto da segnalare nel mondo della cultura anche italiana, e non solo, perché è stato tanto. Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. La notizia è stata data proprio dal movimento da lui creato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere al cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio 2026, presso la sua abitazione a Bra, in provincia di Cuneo, all'età di 76 anni, è mancato Carlo Petrini. Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food, come detto, nel 1986. La rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si nel 2017, ispirate all'enciclica di Papa Francesco. Così si legge nel comunicato ufficiale: chi semina utopia raccoglie realtà. Amava dire questa bella frase Carlo Petrini, che sintetizzava così la sua vita, convinto che sogni e visioni possono essere realizzabili. La sua energia, la sua straordinaria empatia, la sua voglia di fare, il suo esempio di vita saranno la forza che guiderà tutti noi. Uno degli intellettuali più vivaci e visionari della nostra epoca, capace di dialogare con re, papa, un contadino, una pastora, un pescatore o uno studente, senza mai cambiare registro, capace di comunicare in tutte le lingue del mondo senza saperle, capace di seminare gioia, entusiasmo e speranze in ogni angolo del pianeta. Lo ricordano così, ovviamente, da Slow Food. Carlo, Carlin per tutti, Petrini è stato gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto. Il 26 luglio dell'86 ha creato Arcigola, in seguito Slow Food Italia. Già nel 1989 a Parigi il manifesto Slow Food venne firmato da oltre 20 delegazioni provenienti da tutto il mondo e Petrini fu eletto presidente, carica che ha ricoperto fino al 2022. Tra i suoi traguardi figura la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo a offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo, che farà da apripista a esperienze simili in altri atenei. Una spinta per la nascita nel 2017 della classe di laurea in scienze gastronomiche, aprendo la strada alla legittimazione accademica proprio della figura del gastronomo. Carlo Petrini è stato l'ideatore anche di Terra Madre nel 2004, una rete internazionale di comunità del cibo che riunisce piccoli produttori agricoli, pescatori, artigiani, cuochi, giovani, accademici ed esperti. Come giornalista, Carlo Petrini ha collaborato con il quotidiano torinese La Stampa, ma anche con La Repubblica, Il Manifesto, Millennium del Fatto Quotidiano e Vita Pastorale, affrontando temi come lo sviluppo sostenibile, la cultura, la gastronomia e il rapporto tra cibo e ambiente. Tutti i proventi delle sue attività giornalistiche sono stati destinati a progetti di Slow Food e di UniSG. Ha scritto anche diversi libri anche sul ruolo sociale e politico del cibo, sulla ecogastronomia. Nel giugno del 2015 ha curato la guida alla lettura dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si per le edizioni San Paolo. Nel 2020 ha firmato Terra Futura, dialoghi con Papa Francesco sull'ecologia integrale, dove Petrini ha affrontato alcuni degli aspetti più problematici dell'attualità nella forma di dialogo con il Santo Padre, con il quale lo legava un rapporto di amicizia e anche profonda stima. Ovviamente il contributo di Carlo Petrini nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto anche dall'ONU, dalle Nazioni Unite. Il programma delle Nazioni Unite per
L'ambiente lo ha nominato co-vincitore del premio Champion of the Earth 2013 per la categoria Ispirazione e Azione nel 2016. È stato nominato ambasciatore speciale della FAO per il programma Fame Zero in Europa. Nel 2004 è stato nominato eroe europeo dalla rivista Time e nel gennaio 2008 è stato l'unico italiano incluso nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo, stilata dal prestigioso quotidiano britannico The Guardian.

Robbie Williams, All My Life, su RNC, le 10.44 in questo istante. Allora, la strada è pressoché tracciata, a quanto pare il governo conferma il taglio delle accise, salva quindi lo sconto su benzina e diesel. Ad anticiparlo è stato il ministro dell'economia Giorgetti e al netto di clamorose giravolte sarà ufficializzato nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, venerdì 22 maggio. C'è anche un altro passo in programma, sono in arrivo aiuti per gli autotrasportatori e per il trasporto pubblico locale. Su questo aspetto però le cifre sono un'incognita, non è chiaro come saranno strutturati in concreto questi interventi, perché c'è un problema di fondo: trovare proprio le risorse. Cosa vuol fare allora l'esecutivo e cosa cambia per i consumatori, come sono le tempistiche? Beh, il dato certo sta tutto nelle parole del ministro Giorgetti: credo che si andrà a un decreto legge, prevediamo interventi che andranno incontro ad esempio agli autotrasportatori, al trasporto pubblico locale, con il taglio delle accise fino alla prima settimana di giugno. Sappiamo che oggi, 22 maggio, scade, no, il taglio delle accise di 20 centesimi al litro sul gasolio e di 5 al litro per la benzina, deciso il 2 maggio. Una misura avviata il 19 marzo scorso, dopo il blocco dello stretto di Hormuz e poi più volte, no, prorogata. Il taglio costa allo Stato, cioè a tutti noi poi fondamentalmente, è circa 1 miliardo di euro al mese ed è in parte finanziato con l'aumento dell'IVA sui carburanti stessi. Lo sconto viene adesso prorogato per poco più di 15 giorni, non è detto che sia l'ultimo sconto, si potrebbe prorogare se nel frattempo lo stretto di Hormuz non venisse riaperto, parola appunto sempre di Giorgetti. La nuova proroga è stata accompagnata da misure specifiche per gli autotrasportatori, il trasporto pubblico locale, di fatto è la risposta del governo al paventato sciopero, no, dei camionisti contro il caro carburante fissato da lunedì a venerdì, lunedì 25 a venerdì 29 maggio. E proprio sul fronte dell'autotrasporto è previsto per oggi stesso, prima del Consiglio dei Ministri, un confronto diretto tra l'esecutivo e le rappresentanze del settore. Parteciperanno la stessa Premier Giorgia Meloni, il Vice Premier nonché Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti, il Vice Ministro Rixi e il Consigliere Stefano Caldoro. Sul tavolo ci saranno le richieste di tutto il comparto, che da settimane sollecita delle misure per compensare l'aumento dei costi energetici e garantire sostegno alle imprese del trasporto merci. Appare probabile che proprio da questo incontro possano scaturire delle limature al decreto che sarà approvato poco dopo. A storcere il naso il Codacons intanto, i prezzi dei carburanti alla pompa rimangono ancora eccessivamente elevati, per la benzina risultano addirittura in salita sulla rete nazionale, spiega l'associazione dei consumatori. Prorogare il taglio delle accise solo fino alla prima settimana di giugno non appare un provvedimento sufficiente, perché allo scadere dello sconto i listini tornerebbero sopra i 2 euro al litro in tutta Italia, aggravando le spese di rifornimento degli italiani e i costi di trasporto, con effetti diretti sull'inflazione. Il Codacons sempre sottolinea che anche se il conflitto in Medio Oriente finisse oggi e riaprisse subito lo stretto di Hormuz, i listini di benzina e gasolio alla pompa impiegherebbero settimane per tornare ai livelli pre-crisi, per il noto fenomeno, no, della doppia velocità dei carburanti, che quindi il Codacons sempre chiede il taglio, che il taglio delle accise sia esteso a tutto il periodo di emergenza Iran e di instabilità delle quotazioni petrolifere. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare l'ok anche a un intervento per garantire il proseguimento delle attività dell'ex Ilva e per l'emergenza frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta. La Premier ha annunciato l'arrivo di interventi per la messa in sicurezza del territorio e aiuti per chi ha perso la casa per un valore totale di 150 milioni di euro.

I Can Wait, Bob Sinclair, chissà, in diretta su Radio Italia, Radio Nichelino Comunità, in diretta fino in questo caso a mezzogiorno. Tra pochissimo le news, lo spazio tutto della nostra redazione nazionale con di In Blu, con le notizie di questa prima parte di mattinata insieme, e noi ci ritroviamo per la nostra ultima ora settimanale subito dopo.

0: In Blu 2000, news.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma buona parte dei nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano, denunciate ancora violenze e intimidazioni, mentre resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben Gvir, nelle quali si vedono i partecipanti alla missione derisi, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena. Guerra in Medio Oriente, il conflitto finirà presto, dice Trump, anche fonti di Teheran parlano di distanze accorciate per un accordo. Teheran ipotizza la collaborazione con l'Oman, alleato degli Stati Uniti nel Golfo, per imporre un pedaggio alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. E Trump punta Cuba, schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro e segna un'ulteriore escalation nelle pressioni statunitense nei confronti dell'isola, sul modello di quello che è già stato attuato sul Venezuela. Dalla Russia e dalla Cina però arriva l'altolà a Trump: abbiamo il nostro massimo sostegno a Cuba. È morto ieri sera nella sua casa di Bra, nel cuneese, Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al cibo naturale e rispettoso della filiera. Diede vita anche a Terra Madre, rete internazionale fondata nel 2004. 65 persone sono state fermate dopo i gravi incidenti di questa notte a Parigi, che hanno visto coinvolti i tifosi del Nizza, squadra che stasera affronterà in finale di Coppa di Francia il Lens. Gli incidenti hanno provocato il ferimento di 6 persone, una delle quali si trova in gravi condizioni. Da fra pochi minuti su TV 2000 la diretta da Cascia per le celebrazioni della festa di Santa Rita, dalla Sala della Pace, il solenne pontificale presieduto dal cardinale Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. A seguire alle 12:30 dal sagrato della Basilica di Santa Rita la supplica alla Santa e la benedizione delle rose. La diretta da Cascia è trasmessa anche in streaming e on demand sulla nostra app Play 2000. È tutto per questa edizione, torniamo insieme a mezzogiorno.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo. Sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
0: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
0: RNC in blu.

1986, qui su RNC c'era Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, per ripartire insieme la nostra seconda e ultima ora di oggi, ma anche ultima di questa settimana insieme. È sulle nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi ci trovate anche in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Come Federico Quello del Mattino, ancora una buona giornata, un buon venerdì 22 maggio a tutti quanti voi. Allora, tra poco ci occuperemo, come facciamo sempre, delle situazioni più critiche a livello internazionale tra Medio Oriente e Ucraina, e poi lo spazio anche a tanto altro nel corso della nostra ultima mezz'ora in diretta. C'è il 345 32 33 124 a vostra disposizione per tutti i messaggi, per le email c'è diretta @rncweb.it.

sono ben documentate. Si tratta di questioni che dovranno essere affrontate, non saranno risolte né affrontate oggi, è un argomento che spetta ai leader discutere. Queste sono state le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio. Ogni alleanza deve andare a vantaggio di tutte le parti, una chiara comprensione di quali siano le aspettative. Sul tavolo restano diversi nodi da sciogliere: il programma nucleare della Repubblica Islamica, che Stati Uniti e Israele vogliono smantellare, le scorte di uranio altamente arricchito, circa 450 kg, considerate sufficienti per la produzione di un'arma atomica. C'è poi il tema dello stretto di Hormuz. Donald Trump ha ribadito che non saranno consentiti pedaggi, mentre Iran e Oman starebbero valutando l'introduzione di nuove tariffe. Gli aggiornamenti di questa mattina riguardano altre dichiarazioni, quelle di Mark Rutte. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, dice: credo che gli europei abbiano recepito il messaggio degli Stati Uniti, l'ha dichiarato appunto il segretario generale della NATO Rutte arrivando alla ministeriale esteri in Svezia. Secondo lui molti paesi europei si stanno assicurando di posizionare alcune delle loro navi attrezzature chiave vicino al teatro operativo, comprese navi e sistemi di sminamento. L'obiettivo, ha spiegato, è quello di essere di massimo aiuto come alleati europei degli Stati Uniti per garantire la libertà di navigazione. Lo stretto di Hormuz è attualmente bloccato e la libera circolazione delle navi è seriamente minacciata, ha aggiunto il numero uno della NATO. Una missione NATO per far rispettare il diritto di navigazione nello stretto di Hormuz non sarebbe plausibile a causa della contrarietà della Turchia. Questo è quanto ha sottolineato il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale NATO di Helsingborg. Noi siamo assolutamente disponibili a partecipare alle missioni internazionali sotto la bandiera dell'ONU, sotto la bandiera delle nazioni dell'Unione Europea, sotto la bandiera di un accordo internazionale, ha detto Tajani. Non credo che possa essere la NATO a intervenire, anche perché c'è la Turchia che non sarebbe favorevole, quindi dobbiamo trovare un'altra formula, ha detto. Una volta arrivato un cessate il fuoco stabile, noi siamo pronti a fare la nostra parte, l'abbiamo detto, lo ripetiamo e lo confermerò anche oggi, ha detto Tajani. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è rimasto francamente deluso dal mancato sostegno di alcuni alleati della NATO all'attacco all'Iran, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio in apertura dei lavori della ministeriale NATO di Helsingborg. Rivedere il dislocamento delle truppe non è un'azione punitiva, è un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati, ha detto sempre il segretario di Stato americano Rubio in Svezia. E ancora, restiamo in attesa di notizie su colloqui attualmente in corso, si sono registrati alcuni lievi progressi, ha detto Rubio. Non voglio esagerare, ma c'è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, ha detto Marco Rubio in Svezia. Dichiarazioni sempre di Rubio: l'Iran sta cercando di istituire un sistema di pedaggio nello stretto di Hormuz, sta cercando tra l'altro di convincere l'Oman ad aderire. Non c'è nessun paese al mondo che dovrebbe accettarlo, non conosco nessun paese al mondo che sia favorevole tranne l'Iran, lo ha detto appunto il segretario di Stato americano Marco Rubio in Svezia. In questo momento alle Nazioni Unite abbiamo una risoluzione promossa dal Bahrain, ci siamo impegnati molto in questo senso, il maggior numero di copromotori di qualsiasi risoluzione mai presentata al Consiglio di Sicurezza. Purtroppo un paio di paesi membri del Consiglio di Sicurezza stanno pensando di porre il veto. Sarebbe, dice Rubio, deplorevole. Stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere il consenso globale necessario a impedire che ciò accada e stiamo cercando di avvalerci delle Nazioni Unite. Vediamo se le Nazioni Unite funzionano ancora, ha detto, è lì che cercheremo di ottenere un risultato, perché se dovesse succedere nello stretto di Hormuz succederà in altri 5 posti in tutto il mondo.

Bruno Mars, Risk It All su RNC alle 11:20 minuti in questo istante. Passiamo anche alla questione dell'Ucraina. Un dormitorio studentesco che ospitava 86 giovani tra i 14 e i 18 anni è stato colpito in un attacco di droni ucraini nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lo ha reso noto il diplomatico russo Rodion Miroshnik, titolare del dossier sui crimini del governo di Kiev, citato dall'agenzia TASS. L'attacco è avvenuto a Starobelsk. Il ministero delle emergenze ha detto che il corpo di un giovane è rimasto ucciso e stato recuperato, mentre le autorità locali riferiscono di almeno 35 feriti. Soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca proprio degli studenti che mancano all'appello. Legittima la visione della Germania, il paese più industriale. Detto questo, l'Italia vuole svolgere un ruolo importante sia all'interno dell'Unione Europea sia all'interno della NATO, perché c'è un grande impegno anche per quanto riguarda il numero dei militari dislocati sui territori. Quindi l'Italia giocherà la sua parte, sarà parte della leadership della NATO in Europa, ha detto il ministro degli esteri italiano Tajani arrivando alla ministeriale. Il ministro degli esteri Radoslav Sikorski, in polacco, ha ringraziato il presidente Donald Trump per la promessa di confermare il dispiegamento di 5.000 soldati americani in Polonia. Voglio ringraziare il presidente Trump per l'annuncio che la presenza delle truppe americane in Polonia sarà mantenuto più o meno a livelli precedenti, ha detto Sikorski arrivando alla ministeriale esteri della NATO a Helsingborg in Svezia. Ancora, l'obiettivo è che l'Ucraina diventi membro a pieno titolo dell'Unione Europea insieme ai Balcani occidentali. Questo è molto importante per noi, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani arrivando alla ministeriale in Svezia. Dobbiamo fare ciò che è importante per rafforzare la posizione ucraina, aggiunto. Siamo favorevoli al fatto che l'Ucraina diventi membro a pieno titolo dell'Unione Europea, ma dobbiamo spianare la strada per raggiungere questo obiettivo. Noi come Italia, dice Tajani, siamo pronti a fare di più, a rispettare le regole europee. E ancora ci sono le notizie che riguardano, questa è l'ultima, le notizie che riguardano il bombardamento, insomma, anzi il dormitorio colpito da un drone. Sono almeno 4 ora i morti in questo attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk, regione ucraina controllata però dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani Yana Lantranova, citata dalla TASS. Il comitato investigativo ha affermato che il dormitorio in un edificio di 5 piani situato a Starobelsk è stato colpito da 4 droni ad ala fissa in un attacco mirato che ha provocato il crollo della struttura fino al secondo piano. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Il nuovo singolo di Aiello si intitola Sotto Sotto. Siamo arrivati alle 11.27 in questo istante su RNC. Allora, tra poco la nostra ultima parte di diretta insieme, l'ultima mezz'ora qui sulle nostre frequenze attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta in streaming sul sito rncweb.it. 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per tutte le email diretta @rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento, qui su RNC alle 11.36, i minuti in questo istante. Allora, ripartiamo parlando della tappa di ieri, numero 12 del Giro d'Italia, che sembrava proporre un doppio binario, uno per i fuggitivi e un altro per i velocisti più attesi, tra percorso mosso e nervoso da Imperia a Novi Ligure, caldo intenso e forsennato del team Movistar. Entrambe le piste sono tramontate quando da una parte il drappello degli attaccanti, che a sua volta aveva faticato a formarsi, viene ripreso e dall'altra sui due GPM di giornata perdono inevitabilmente contatto già subito gli sprinter come Jonathan Milan, Paul Meunier, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Casper Van Uden e Tobias Lund Andersen, spianando così la strada a possibili outsider in una giornata invece calma per quanto possibile per gli uomini in lotta per una classifica generale ancora guidata da Afonso Eulalio all'ottavo giorno da leader e con 6 secondi di abbuono in più grazie allo scatto al Red Bull chilometro. Ben O'Connor ne incamera invece 4 di secondi. La giornata d'oro della Brian Victorious si chiude con la sparata finale di Alec Segert, che a 3 chilometri dalla fine sfodera quindi un gran numero da finisher, come si dice, va a regalarsi una delle vittorie più importanti di una carriera ancora giovane, ma che finora tra i professionisti non aveva visto pienamente rispettate le aspettative per quanto mostrato, in particolare da Under 23, con tanto di frazione vinta al Giro Next Gen 2023, oltre a 3 titoli europei a cronometro e 2 medaglie d'argento nella specialità a livello mondiale. Come spesso succede, mastica invece amaro la Movistar Team. Tanto lavoro, proverbialmente, per nulla.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Giorgia con Golpe qui su RNC, le 11.45, parlando sempre del Giro d'Italia. Oggi non ci si ferma mica, eh? Oggi è in programma la tappa numero 13, ancora in Piemonte, giro che resta quindi nella nostra regione e lo fa con una frazione che arriva, tra l'altro, arriverà anzi vicino a casa di Filippo Ganna. Da Alessandria si va fino su a Verbania per 189 km, sembra tutto semplice per buona parte del tracciato, poi negli ultimi 25 km la corsa si infiammerà improvvisamente con le salite brevi ma insidiose, quelle di Bieno e Ungiasca. E l'ultima volta che si arrivò a Verbania vinse un certo Philippe Gilbert, che sia un buon auspicio per quindi un grande spettacolo. Tappa piatta per 160 km che si movimenta improvvisamente negli ultimi 30, che ne contengono l'intero poi dislivello totale. Si attraversa da sud a nord la pianura padana, da Alessandria fino a raggiungere il Lago Maggiore, e dopo aver percorso la costa ovest del Lago Maggiore inizia la sequenza di brevi salite che porta all'arrivo. Per prima Bieno, quarta categoria, 2,4 km al 5,5% di pendenza media, pendenze abbordabili, quindi seguite da Ungiasca, un GPM di terza categoria, 4,7 km al 7,1% di pendenza media, salita cronometrata con alcuni chilometri sopra al 10%, lo scollinamento è a 13 km dall'arrivo, al quale segue la discesa su Verbania fino all'arrivo. Anche questa è una tappa di difficile interpretazione, perché può arrivare una fuga oppure il gruppo potrebbe giocarsela sulle salite finali, visto che con 160 km pianeggianti potrebbe non essere troppo difficile tenere sotto controllo la situazione. Filippo Ganna della Netcompany Ineos in un modo o nell'altro proverà a lasciare il segno di fronte ai suoi tifosi, ma sono tanti corridori a poter sognare. C'è il solito Jonathan Narvaez, già tre volte vincitore, e poi ci sono anche Giulio Ciccone, Christian Scaroni, che invece devono ancora sbloccarsi, occhio poi a Thun Aerts, Ben Turner e ancora Guillermo Thomas Silva, Florian Stork e magari anche, perché no, qualche big della generale invogliato ad attaccare sulle due salite di giornata.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Iram con il nuovissimo brano da sapore chiaramente già estivo, si chiama Cabana, qui su RNC, la canzone che chiude l'appuntamento di oggi e anche questa nostra settimana insieme in diretta. Tra pochissimo ci sono tutte le ultime notizie, gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Bloom, il GR Flash di mezzogiorno. Noi ci ritroviamo a partire da lunedì per l'ultima settimana di questo mese di maggio, lunedì 25 maggio, in diretta dalle 10 fino a mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi e di questa settimana, passate una buona seconda parte di giornata e uno splendido weekend. A lunedì, ciao ciao.

0: In Blu 2000, news.
1: Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, lo dice il segretario di Stato americano Rubio da Innsbruck in Svezia. Sulla guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 i morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato: abbiamo colpito una sede degli 007 russi a Kherson. E ieri la notizia degli Stati Uniti che hanno deciso di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. E sempre dagli Stati Uniti la notizia dell'invio della nave Nimitz statunitense davanti alle coste di Cuba. Si prevede la possibilità di un attacco statunitense all'isola. La cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel napoletano, 2 arresti, 9 persone indagate, maxi sequestro di beni da oltre 1,5 milioni di euro. Questo il bilancio del blitz dei carabinieri, ipotizzati i reati di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio, gestione illecita di rifiuti. Sono stati scoperti circa 25.000 tonnellate di rifiuti illecitamente smaltiti. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Epstein. Secondo Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta è ora oggetto di una nuova indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein. L'Italia delle aree interne è un'Italia linfatica che non fa rumore ma tiene in vita il paese. Essa merita uno sguardo carico di gratitudine e di apprezzamento, lo scrive la CEI nel messaggio per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento che si festeggia l'8 novembre dal titolo Sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese, nel quale si sottolinea come occorre agire sugli squilibri territoriali per evitare e respingere la logica del sacrificio delle aree interne. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 13.
2: RNC.
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio,
8: la tua radio.
9: I just love to say it.
10: Jason.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ecco qui anche oggi Aldo in voce per presentare le canzoni e le musiche di tanti anni fa a Radio RNC. Il cordiale, cordialissimo saluto, il benvenuto anche per la puntata di oggi e anche buon ascolto. Buon ascolto di questo programma che si avvale, come ben sapete, anche di incisioni a 78 giri. Voglio incominciare con un cordiale saluto, con il benvenuto, con il buon ascolto, ma anche con un brano molto interessante. Si intitola Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. E voglio incominciare questo programma con James Last e la sua splendida orchestra. Benvenuti e buon ascolto.

Ho iniziato il programma di oggi con un brano per orchestra e coro, la splendida orchestra di James Laster, il scintillante coro femminile. Abbiamo ascoltato Singing in the Rain, cantando sotto la pioggia. Voglio mettere in onda, per proseguire questo programma, una incisione ancora a 78 giri. Ruccione e Bonacura hanno avuto una bella idea di cantare anche per gli uomini che magari, perché no, si sentono soli. Questo è un foxtrot lento di Ruccione e Bonacura, la voce è di Carlo Buti, il titolo della canzone Per uomini soli.

Son diventato per le donne la meta, la vita, l'amato, l'amor. Perciò per gli uomini, dalla mia stessa convinzione, io mi propongo di cantare di giorno

interpretato questo brano, questa canzone per uomini soli. Ruccione e Bonagur hanno composto questo Fostrot. Una canzone che ha per titolo When You Wore Tulip. Vogliamo ascoltare questo brano perché è la voce di Judy Garland che vuole eseguire questo brano. E quando un uomo va intorno a un tulipano, si può dire più o meno così questa traduzione. Judy Garland.

Judy Garland ha cantato questa canzone e ha parlato dei tulipani. Noi da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma con una canzone che potrebbe essere anche un desiderio, perché quando la rondine torna al nido vuol dire che c'è primavera, perlomeno da queste parti, o al nido che ha lasciato per l'inverno. De Crescenzo e Sica hanno composto Rondine al nido. La voce per questa canzone la mette Aurelio Fierro.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Abbiamo detto qual è la radio, abbiamo detto come comportarsi e come fare per aiutare la radio. Se volete telefonare ad Aldo, telefonate quando volete, non c'è nessun limite. Sarò molto contento di parlare con voi delle canzoni, delle musiche del tempo passato, della radio, di questa trasmissione. Il numero è 333 656 9681. Avevamo ascoltato Rondine al nido di De Crescenzo e Viam, una incisione che aveva eseguito Aurelio Fierro nel 1973, non proprio della rondine come uccelletto, ma anche di ben altra rondine parlava la canzone, di una rondine più umana e più nostalgica. Vogliamo ascoltare adesso la canzone di Mendes e la Offshore. Interpreta Meme Bianchi con orchestra Stocchetti in una canzone che ha per titolo Voglio te.

Chiaramente, senza troppe spiegazioni, questa che avete ascoltata era una incisione ancora a 78 giri. Mendes e Leo Shaw hanno composto la canzone dal titolo Voglio te. La voce di Meme Bianchi e l'orchestra era del maestro Stocchetti. E il nostro programma vuole proseguire con una canzone che non può essere dimenticata ed è stata eseguita in tantissimi modi, in tantissime versioni. Un valzer lento di Gilles e Testa. La voce è quella di Nilo Sani. Nel 1973 ha inciso la canzone Come pioveva. Lui l'ha incisa e noi ora la ascoltiamo.

C'eravamo tanto amati per un anno, forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo.

ma il ricordo del passato fu per lei il più gran dolore, perché il mondo aveva dato la bellezza ed il candore.

0: Abbiamo ascoltato la splendida voce, scintillante voce di Nilo Ossani, questa interpretazione. Nilo Ossani, lo pseudonimo, il suo nome era Francesco Dal Pane. Nilo Ossani l'ho conosciuto, abbiamo pranzato anche con lui e abbiamo parlato tante volte delle musiche del tempo passato, e qualche disco che ho qui in questo studio apparteneva a Nilo Ossani. Zil ha composto questo brano, Armando Zil, che ha per titolo Come pioveva, che abbiamo ascoltato per proseguire qui a Radio RNC il programma di oggi. Portiamoci così con il pensiero, anche se non possiamo farlo diversamente, al mese di maggio. Di Lazzaro e Napoli hanno composto una canzone che ha per titolo Rumba di maggio. Qualcuno si era meravigliato quando ho detto ma cioè, sono delle incisioni che sono fatte ancora su dischi proprio di cartone, si è meravigliato e qualcuno ha voluto anche vedere come erano questi dischi di cartone. Su uno di questi dischi Maristella ha interpretato la canzone Rumba di maggio, la accompagna l'orchestra diretta dal maestro Malatesta.
1: Quando lieta torna maggio,

una canzone a tempo di rumba che abbiamo ascoltato da Maris Stella e orchestra diretta dal maestro Malatesta. Di Lazzaro e Napoli hanno composto la rumba di maggio che è appena andata in onda qui nelle frequenze di Radio RNC. Le frequenze di modulazione di frequenza nell'etere e anche, perché no, in streaming, quindi in internet, possiamo, o internet o internet come volete, possiamo ascoltare questo programma praticamente poi in tutto il mondo. Se volete l'indirizzo è facile per collegarsi in internet con lo studio e con le trasmissioni di Radio RNC. I soliti tre www.rncweb.it. Dopo il fin qui detto proseguiamo il programma e voglio offrirvi una canzone composta da Meneghini e ascoltiamo anche una canzone, cioè questa canzone che ha per titolo Cinque Confetti. Ve li voglio offrire con la voce di Bruno Pallesi e l'orchestra è diretta dal maestro Francesco Ferrari.

più il profumo che sentivo, nessun dubbio eri tu. Cinque confetti.

Abbiamo ascoltato la voce di Bruno Pallesi in questa interpretazione di una canzone dal titolo Cinque Confetti. Meneghini ha composto questa canzone e l'orchestra diretta dal maestro Francesco Ferrari ha accompagnato Bruno Pallesi. La prossima canzone è molto originale e spiritosa, poteva essere così negli anni 30, oggi forse non ha più quell'effetto che poteva avere all'epoca quando è stata incisa la canzone che ha per titolo Tutto quel che fa papà. Mascheroni ha composto questo brano ed interpretato da David Duckler con orchestra Durium diretta dal maestro Malatesta. Anche questa è una incisione fatta su un disco di cartone che noi cerchiamo di mettere in onda, sempre cercando di rimasterizzare e di perfezionare quello che potrebbe essere la deficienza della tecnica o della incisione di tanti anni fa.

non lo ha fatto mai. Mamma, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne vanno cambiando il loro sesso mentre spasso va. Mamma, in cucina sta papà, forse un giorno si vedrà chi

tutto quel che fa, fa, fa, non lo ha fatto mai, ma quest'oggi tutti seguono il progresso e le donne van cambiando il loro sesso, mentre al football va, il bucato fa. E in famiglia non si sa, poi si il gollo.

Tutto quel che fa papà lo abbiamo ascoltato da David Dackler. Fratti e Bronski hanno composto la canzone Piccola Madonna, Michel con orchestra Durium.

0: amore.
1: Stiamo ascoltando Piccola Madonna.
0: Tu sei la mia piccola Madonna.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: La sigla finale dichiara il termine della trasmissione. Al termine della trasmissione un cordialissimo saluto. Vi ricordo che questo è un programma che a Radio RNC va in onda tutti i giorni. Quindi, a domani.
5: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: News.
1: Nodo di Hormuz nucleare al centro della trattativa per far decollare l'accordo di pace in Medio Oriente. Rientrati ieri sera buona parte degli italiani della Sumud Flottiglia, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Addio a Carlo Petrini, è morto ieri il fondatore di Slow Food, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive il presidente Mattarella. La festa di Santa Rita accascia il pontificale e la supplica alla Santa dei casi impossibili. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Sono ore decisive per l'accordo di pace in Medio Oriente, la gestione di Hormuz, il nucleare iraniano, gli scogli ancora da superare. Massimiliano Cochi.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due. Il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, e il presidente cinese, Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sono rientrati ieri sera a Roma i nostri connazionali che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottiglia per Gaza, rilasciati dal governo israeliano dopo essere stati arrestati in alto mare, denunciate ancora violenze e intimidazioni. Resta lo sdegno per le immagini postate dal ministro Ben-Gvir. La procura di Roma ha acquisito i video nel quale si vedono i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro il componente del governo Netanyahu. In programma oggi il Consiglio dei Ministri, sul tavolo in particolare i provvedimenti legati agli effetti economici della guerra in Medio Oriente, si guarda anche al prolungamento del taglio delle accise. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantelmi.
3: Buongiorno Ugo, sì, proprio così. Taglio delle accise fino all'inizio di giugno. Nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio arriverà la proroga per tamponare il caro carburanti a Palazzo Chigi. Prima della riunione ci sarà il confronto con gli autotrasportatori che hanno già annunciato lo sciopero dal 25 al 29 maggio. Un percorso molto stretto, quello che l'esecutivo deve affrontare in un gioco di sponda con l'Europa. Nel vertice dei ministri dell'economia all'Eurogruppo, Giorgetti prova l'ennesimo fondo per ottenere quello scostamento di bilancio necessario per utilizzare risorse fino a 9 miliardi proprio per contrastare lo shock energetico provocato dalla crisi medio orientale. Dalla Commissione Europea numeri preoccupanti per lo stato di salute dell'Europa e dell'Italia, il cui PIL viene tagliato, sale invece l'inflazione e in un tempo dominato dai conflitti arriva ancora una volta l'appello del capo dello Stato Mattarella a ricercare valori condivisi senza i quali non c'è pace né salvaguardia dell'ambiente. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E proprio le parole a cui faceva riferimento Augusto Cantelmi, abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso in questo periodo di vita internazionale, ancora più importante operare perché la guerra che sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo, così le parole appunto del presidente Mattarella parlando nella tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale delle biodiversità. E le notizie ci parlano ancora però di devastazioni ambientali, fanghi, rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel Napoletano. Ci sono 2 arresti e 9 persone che sono indagate. Leonardo Possati.
0: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta, i carabinieri del NOE coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. Due le persone arrestate e 9 gli indagati con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E la vigilia domani, la vigilia oggi per domani, della visita di Papa Leone ad Acerra, un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà alle 8.45 nella città in provincia di Napoli, in cattedrale, in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle numerose discariche abusive create dalla camorra. Ed ora il cordoglio per la morte del fondatore di Slow Food e di Terra Madre, Carlo Petrini, ha generato una nuova consapevolezza sul cibo, scrive nel suo messaggio ufficiale il presidente della Repubblica Mattarella, il servizio di Amelia Cattia.
4: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
5: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlo Petrini.
4: È dall'encyclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Occorre ripensare i modelli di sviluppo per fare in modo che non vengano sacrificate le cosiddette aree interne del paese, lo sottolinea la Conferenza Episcopale Italiana nel messaggio in occasione per la giornata del ringraziamento che sarà celebrata il prossimo 8 novembre. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo statunitense Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta sarebbe oggetto di una nuova indagine preliminare che lo accusa di reati sessuali nei confronti di una donna. Voltiamo pagina, oggi è la festa di Santa Rita, a Cascia le celebrazioni dalla Sala della Pace alle 11, il solenne pontificale che è stato presieduto dal cardinale Civic, arcivescovo emerito di Cracovia. Ascoltiamo un frame delle sue parole.
6: E chiediamo la pace, anche qui bisogna pregare la pace, pace nel mondo e soprattutto in vicino Est Europa, tante guerre, tanti morti, tante distruzioni. Chiediamo qui, in questo posto, tramite Santa Rita, anche la pace, perché lei pregava per la pace di qui, ma oggi chiediamo a lei di pregare per la pace nel mondo.
1: E poco fa sul sagrato della Basilica la recita della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Che si fosse perso la diretta su TV 2000 può rivedere i due momenti così importanti di questa grande festa Santa Rita sull'app Play 2000. Un'occhiata alle borse leggermente positive con gli ultimi sviluppi legati alla guerra in Medio Oriente. Il FTSE MIB a Milano attualmente guadagna lo 0,56%. Ed è tutto per questa edizione delle 13. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
7: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. La guerra e la tensione tra Stati Uniti e Iran, lievi progressi nei colloqui di pace, ma resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari. Così il segretario di Stato americano Rubio da Helsingborg in Svezia. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 soccorritori e una bimba, lo ha dichiarato il Ministero della Salute libanese. Dalla 25 al 28 maggio in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.
2: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
2: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
3: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
2: Nella giornata conclusiva poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
3: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, domani un incontro con le popolazioni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale ancora più importante è operare perché la guerra sta devastando territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Così il presidente Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione delle celebrazioni della giornata mondiale della biodiversità. Guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk, controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Il segretario generale della NATO Rutte accoglie con favore la decisione americana di inviare ulteriori 5.000 soldati in Polonia. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi. Lievi i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio.
2: Il clima è positivo e ci sono progressi. Dal vertice NATO di Helsingborg, il segretario di Stato americano Marco Rubio dice che un accordo con l'Iran è possibile. I nodi da sciogliere sono due: il programma nucleare innanzitutto. L'Iran è disposto a sospenderlo, ma non a consegnare i 400 kg di uranio già arricchito. E poi lo stretto di Hormuz, dove Teheran vorrebbe imporre il pagamento di un pedaggio per poterlo controllare. Rubio ha spiegato però che il regime iraniano non avrà mai l'arma nucleare e che l'imposizione di un pedaggio ad Hormuz è inaccettabile. L'accordo è dunque possibile, ma il sentiero per raggiungerlo è molto stretto. Da Teheran, dove è impegnato nell'opera di mediazione, il ministro degli interni pakistano, Mohsin Naqvi, ha reso noto che esiste anche un piano in 5 punti preparato da Pakistan e Cina per mettere fine alla guerra. Una notizia che arriva alla vigilia dell'incontro a Pechino tra il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il presidente cinese Xi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nelle regioni di Lugansk controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Dal 25, cioè da lunedì al 28 maggio, in Vaticano, presso l'aula del Sinodo, 82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori si apriranno alle 16 di lunedì con l'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi e termineranno giovedì 28 maggio con l'intervento di Papa Leone XIV. Giorno di vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 in città, in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime nell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla camorra. La Procura di Roma, che indaga sull'abordaggio israeliano della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della Global Sumud Flottiglia. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare, perché la guerra che sta devastando i territori, distruggendo in tante parti del mondo. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, parlando nella tenuta di Castel Porziano in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
5: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo delle pensioni, dei pensionati e dei pensionandi. Che cosa sta cambiando, che cosa sta accadendo nel nostro paese? Lo facciamo con un ospite, con un esperto di questa materia, con il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti. Benvenuto, segretario. Allora, iniziamo. Dicevo che un po' il pendolo per quanto riguarda il mondo dei pensionati è tra la rivalutazione da un lato e il caro vita dall'altro. Insomma, come trovare un equilibrio in tutto questo?
6: Noi paghiamo oltre 10 anni di blocco delle rivalutazioni delle pensioni, blocco che è stato interrotto lo scorso anno dal governo, che però non recupera il montante perso in tutti questi anni dai pensionati. In base a stime della UIL Pensionati, noi abbiamo calcolato che mediamente i pensionati italiani hanno perso 10.000 euro in questi anni di blocco della rivalutazione. Questo montante non viene più recuperato e quindi c'è un indebolimento enorme della capacità d'acquisto delle pensioni. Per optare a questa situazione noi chiediamo un intervento di taglio delle tasse sulle pensioni, che è lo strumento adeguato per dare nuova forza al potere d'acquisto.
5: La questione del caro vita, questo paniere che viene calcolato dall'Istat, sostanzialmente è un po' valido per tutti. Si dovrebbe creare, se ne parla da tanto tempo ma non si realizza mai, una sorta di paniere adeguato ai pensionati?
6: È un'altra proposta che noi avanziamo da tanto tempo. Bisogna creare un paniere, come lei ha detto, ad hoc sui prodotti che usano i pensionati, che sono completamente diversi da quelli che usa il resto della popolazione. Quindi un paniere fatto, costruito in questo modo, permetterebbe una rivalutazione delle pensioni più aderente al costo della vita.
5: C'è stata questa rivalutazione dello scorso anno, come lei sottolineava, da parte dell'esecutivo, anche quest'anno è stato fatto quest'ulteriore passo in avanti, ma che cosa pesa di più in questo momento sul portafoglio dei pensionati? Le medicine, diciamo, che sono gran parte a pagamento, le bollette, i prodotti agroalimentari?
6: Diciamo che pesano tutti e tre questi elementi, in particolare in questa fase drammatica anche geopolitica a livello internazionale, il costo dell'energia, quindi le bollette incidono molto. Sulle medicine noi purtroppo dobbiamo registrare che a seguito dei tagli che ci sono stati in questi anni molti pensionati rinunciano alle cure, e questo è un danno enorme, gravissimo per le persone, ma è un danno poi per la collettività nel suo insieme. Quindi fare un intervento che ridia potere d'acquisto alle pensioni è un intervento utile a tutto il paese, perché permetterebbe anche una ripresa e un rilancio dei consumi con un beneficio della domanda interna e di tutte le attività economico-produttive.
5: Uno spiraglio importante per i pensionati sta arrivando, e arriva nel mese di luglio, questa cosiddetta, tra virgolette, la chiamiamo quattordicesima. Ma chi va, e soprattutto c'è stata anche una proposta vostra del mondo sindacale per ampliare la fascia?
6: La quattordicesima è stata una grande battaglia che noi abbiamo portato avanti ormai da tanti anni. Fu introdotta la prima volta nel 2007 per le pensioni fino a 700 euro. Nel 2014, sempre su nostra proposta, è stata estesa alle pensioni fino a 1000 euro. Verrà corrisposta con la pensione di luglio. Noi oggi chiediamo, sempre per dare risposte positive ai pensionati, di estendere la quattordicesima alle pensioni fino a 1500 euro. Questo sarebbe un altro strumento utile a dare maggiore adeguatezza alle pensioni italiane.
5: Segretario, c'è il rischio di un conflitto generazionale con i giovani che accusano le persone anziane di avere una pensione che loro non potranno mai ottenere? Insomma, spesso si sentono questi discorsi ed è un vulnus, no, per il sistema questi ragionamenti spesso.
6: Questa è una leggenda metropolitana? Assolutamente no, ma tant'è vero che nel sentire dei ragazzi, delle ragazze rispetto alle persone anziane non c'è questa percezione, perché gli stessi ragazzi sanno quale uso importante e quale contributo importante hanno dai nonni rispetto alla loro attività. È una sorta di ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie. Il tema dei giovani è un tema che il sindacato italiano ha avuto sempre a cuore, non a caso che, parlando di previdenza, noi proponiamo da tempo l'istituzione di una pensione di garanzia per i giovani che va a coprire gli anni di precarietà che ci sono stati e ci sono ancora nel nostro paese, che hanno indebolito le future pensioni dei ragazzi. Quindi non c'è assolutamente nessuna contrapposizione, ma c'è una visione del sindacato italiano che vuole far marciare insieme tutte le generazioni.
5: E ricordiamo sempre che le pensioni sono sostanzialmente una parte dello stipendio differito negli anni, no? Viene calcolato dopo, cioè non lo dimentichiamo.
6: Sono frutto di contributi versati, non è un regalo che il governo fa, e soprattutto oggi, con ormai si è quasi a regime del sistema contributivo, uno prenderà la pensione in base a quello che ha versato. Quindi è assolutamente un'operazione che non va contro nessuno, ma va a recuperare i contributi versati in tanti anni di lavoro.
5: Nella seconda parte parleremo dei pensionandi, di coloro andare in pensione, però le chiedo, c'è un elemento che accomuna chi va in pensione a chi deve andare in pensione, è quello relativo alla previdenza complementare, perché insomma da alcuni anni è stata instaurata questa previdenza complementare. Quanto è importante per chi lavora e per chi andrà in pensione?
6: È importantissima, perché con il sistema contributivo l'assegno pensionistico sarà pari intorno al 60-65% dell'ultimo stipendio. Per arrivare all'80%, che era il vecchio schema del sistema retributivo, nel 95 fu introdotto il sistema dei fondi pensione, che in questi anni hanno dato risultati straordinari a tutti i lavoratori che si sono iscritti. E quindi attraverso la pensione integrativa si può recuperare un altro 20%, che insieme al 60% garantisce un futuro sereno alle persone.
5: E ricordiamo che la previdenza complementare è una serie di garanzie, sia se ho necessità di quei soldi, ma anche di tutela, diciamo, c'è un'authority che monitora il tutto.
6: Assolutamente sì, in questi anni noi abbiamo avuto dei momenti di crisi dei mercati finanziari e i fondi pensione nel resto del mondo sono andati in difficoltà, tranne che in Italia. Sono venuti da tutto il mondo a studiare come funzionano i fondi pensione italiani, perché si basano sulla differenza tra investimento previdenziale e investimento finanziario. Se un lavoratore vuole investire 100 euro in borsa, sa i vantaggi e i rischi. Se investe 100 euro in previdenza complementare, deve avere delle garanzie. E il sistema italiano dà queste garanzie che hanno permesso di avere rendimenti molto molto positivi.
5: Segretario, ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e subito dopo parleremo con lei di chi deve andare in pensione, i pensionandi, ma anche dello stato di salute dell'INPS, perché lei è anche membro del Comitato di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia di Domenico Proietti, che ringraziamo nuovamente, segretario nazionale della UIL Pensionati. Dicevo prima del brano musicale, segretario, lei anche rappresenta e all'interno del comitato di indirizzo e vigilanza dell'INPS, insomma tutti guardano all'INPS, all'Istituto Nazionale di Previdenza Italiana, come punto di riferimento, perché insomma è quella che dispenserà e dispensa attualmente le pensioni, un po' gli assegni previdenziali un po' per tutti. Qual è lo stato di salute? Perché ogni tanto escono delle voci di difficoltà per quanto riguarda il sistema di cassa dell'INPS, ma è così davvero?
2: Assolutamente no, l'INPS ha i conti in equilibrio e ha i conti in equilibrio soprattutto sulle pensioni. Noi purtroppo non siamo riusciti a realizzare la nostra vecchia proposta di separare l'assistenza dalla previdenza, però se guardiamo il bilancio dell'INPS vediamo che in Italia per pensioni si spende perfettamente quello che avviene negli altri paesi europei, intorno al 13%. Questo permette una stabilità del sistema, dà una garanzia per il futuro. Il tema più complessivo è il funzionamento del mercato del lavoro, perché se non c'è buona e stabile occupazione è evidente che l'INPS ha meno entrate contributive e quindi questo nel lungo periodo può creare dei problemi. Ma se invece, come noi pensiamo, si deve lavorare per rafforzare la buona e stabile occupazione, l'INPS non avrà problemi di questo tipo.
1: Lei ha fatto il raffronto con gli altri paesi europei, però andando in pensione noi abbiamo una differenza. In Italia andiamo sui 67 anni di età, in tanti paesi europei la media è più bassa.
2: Questo è il vero vulnus. In Europa si va in pensione intorno a 63 anni, in Italia dal 2012 si va in pensione a 67 anni. Questo ha creato una serie di problemi che ci ha costretto in questi anni, a noi sindacato, a dover introdurre degli elementi di equità. Abbiamo cominciato con la salvaguardia di 300.000 esodati che erano stati lasciati a piedi dalla legge Fornero, abbiamo fatto l'APE sociale, abbiamo fatto quota 100, tutti strumenti per reintrodurre un po' di flessibilità rispetto ai 67 anni, perché in edilizia non si può stare su un cantiere a quell'età. Oggi è arrivato il momento che il governo faccia una riflessione, un confronto con i sindacati per un intervento strutturale sul sistema previdenziale che rimette in equilibrio tutti questi aspetti, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme, cosa che è mancato in questi anni.
1: Ecco, lei ha citato la riforma Fornero, per qualche esperto, qualche economista fu un punto di svolta, per altri, soprattutto per il sindacato, fu un punto di rottura. Perché?
2: La legge Fornero non fu una riforma previdenziale, la legge Fornero fu una gigantesca operazione di cassa fatta pagare prevalentemente ai loro dipendenti e pensionati per mettere in sicurezza i conti dello Stato. Quindi non fu una riforma previdenziale, fu solamente un'operazione di cassa e noi chiediamo e abbiamo ottenuto, come ti ricordavo prima, in questi anni dei risultati che reintroducessero gli elementi di equità. Però oggi c'è bisogno di un intervento strutturale, è quello che deve fare il governo, che deve fare il Parlamento.
1: Tra le varie opzioni per poter andare prima in pensione, lei ha citato qualcosa come 400, APE sociale, anche, c'è anche opzione donna. Qual è quello che ha funzionato di più e quello che ha funzionato di meno a suo giudizio?
2: Hanno funzionato bene l'insieme di queste cose e proprio perché hanno funzionato bene alcune le hanno abolite. Pensiamo a opzione donna, che era una possibilità che non costava niente allo Stato perché era tutto col sistema contributivo e che quindi in qualche modo penalizzava anche l'assegno pensionistico delle donne. Però essendo una scelta volontaria, molte donne si sono fatte due conti e hanno deciso di utilizzarla. E quindi questi strumenti sono serviti però a gestire un'emergenza conseguente alla legge Fornero. Oggi è arrivato il momento di un intervento che rimette insieme tutte

0: questi temi e dia una prospettiva di stabilità con un intervento strutturale.
1: Tornando alle persone, ai pensionati, spesso per andare in pensione c'è bisogno di verificare il proprio percorso lavorativo. Anche i giovani, come lei diceva, hanno situazioni discontinue. Ecco, il ruolo dei patronati quanto è importante nel nostro paese, anche per la loro capillare presenza lungo la penisola?
0: È fondamentale. I patronati assistono i cittadini in maniera gratuita, hanno una presenza capillare in tutto il territorio nazionale e hanno anche una capacità di ascolto delle persone. Io mi sono trovato in situazioni in cui una persona entra in un patronato, in un CAF, ha 8 problemi, esce, gliene hanno risolto 2, però la persona è più serena perché è stata ascoltata, gli è stato dato un indirizzo e un consiglio. E quindi mi permetto anche di dire che i tagli che sono stati fatti in questi anni ai CAF e ai patronati sono stati tagli vergognosi rispetto ad attività preziose per i cittadini italiani.
1: Anche perché ormai col sistema completamente digitale, anche per vedere un cedolino della pensione, bisogna, non tutti hanno queste capacità, quindi magari si fanno aiutare e se non c'hanno una persona vicino che pratica, insomma diventa l'unico approdo quello del patronato. No?
0: Assolutamente sì, è uno strumento di assistenza prezioso per le persone e fa sentire meno solo le persone. Uno dei temi importanti che non è oggetto del sistema previdenziale che riguarda dei pensionati è la solitudine, e quindi avere dei centri nei quali si è ascoltati, si è consigliati, ha un valore importantissimo anche dal punto di vista sociale e civile.
1: Prima di salutarla e di ringraziarla, c'è una proposta a proposito di solitudine e di impiego delle risorse, della saggezza, dell'importanza dei pensionati che avete avanzato e che ha visto una, diciamo, una convergenza bipartisan dei partiti, destra e sinistra, insomma in qualche modo, quella di coinvolgere in alcune attività i pensionati. Di cosa si parla?
0: Il pensionato ha avuto l'idea di creare, istituire un servizio civile attivo dei pensionati, e questa idea è stata ripresa in maniera bipartisan da alcuni parlamentari, hanno presentato una proposta di legge che prevede la possibilità di affidare dei compiti all'interno dei comuni, delle amministrazioni locali ai pensionati e di prevedere allo stesso tempo anche un compenso per questa attività. Questo sarebbe una risposta che utilizza un patrimonio di conoscenza molto importante di tante persone, ma è anche un modo per adeguare l'assegno pensionato. Quindi ci auguriamo che il Parlamento molto presto approvi questa nostra proposta.
1: Grazie. Su questa indicazione del segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, lo ringraziamo, lo salutiamo e vedremo come andrà a finire questa proposta di legge estremamente interessante. E allora chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, per quanto riguarda l'organizzazione Fabio Cruciani per la produzione Donatella D'Amato, e da parte di Giuseppe Caporaso, come sempre, un saluto a tutti quanti voi all'ascolto e l'augurio di una serena giornata.
2: Al vostro servizio.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

0: Edizione delle 16. Buongiorno da Franco Rossi. Lievi progressi nei colloqui di pace con l'Iran. Resta fermo il principio che Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari, così il segretario di Stato americano Rubio in Svezia. Intanto una squadra negoziale del Qatar è arrivata oggi nella capitale iraniana in coordinamento con gli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e risolvere le questioni in sospeso, lo riferisce la Reuters. La guerra in Ucraina, controffensiva di Kiev nella regione di Lugansk controllata dai russi, 4 morti in un attacco con droni che ha centrato un dormitorio studentesco. Ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato di aver colpito una sede degli 007 russi a Kherson. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente in provincia di Caserta e nel napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate.
1: Blitz contro l'ecomafia tra Napoli e Caserta, i carabinieri del NOE coordinati dalla DDA hanno smantellato un'organizzazione accusata di aver sversato illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali. Al centro dell'inchiesta un'azienda di Castelvolturno che nascondeva fanghi industriali e scarti edili in terreni agricoli e laghetti naturali a Capo e Mondragone. Per ingannare il controllo il materiale veniva classificato nei documenti come semplice sabbione nonostante le esalazioni nauseabonde denunciate dai residenti. 2 le persone arrestate e 9 gli indagati con accuse che vanno dal traffico illecito di rifiuti al riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Vigilia della visita del Papa di Papa Leone ad Acerra, il pontefice arriverà domani mattina nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. La procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al reato di sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele e tra loro ci sarebbe anche un italiano. Abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso, un pianeta compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Queste le parole del presidente Mattarella dalla tenuta di Castelporziano in occasione della celebrazione della giornata mondiale della biodiversità. È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Bundibugyo Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo annuncia il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

and me. State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. C'è grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della televisione Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti riportati dai media sauditi includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. La guerra in Ucraina è salito a 6 morti e circa 40 feriti, con oltre 15 dispersi, il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, citato dall'agenzia RIA Novosti. Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Somacalla, della ricercatrice di Unige Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente a Genova. Poi sarà disposta l'autopsia sui corpi dei 4 sub morti alle Maldive. Vigilia per la visita di Papa Leone ad Acerra, che incontra la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi. Il pontefice arriverà domani alle 8.45 nella città in provincia di Napoli. In cattedrale in programma anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive create dalla Camorra. È passato da alto a molto alto rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus. Cordoglio per la scomparsa del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.
2: Amava dire che chi semina utopia raccoglie realtà. Carlo Petrini, Carlin per tutti, scomparso nella notte all'età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Fondatore visionario di Slow Food e Terra Madre, cofondatore della comunità Laudato Si, è stato anche amato volto di una rubrica su TV 2000. Una vita e una carriera ispirata all'amore per il bene comune e la sostenibilità. Dall'esperienza di Slow Food, nata nel 1986 per promuovere il diritto di ognuno a un'alimentazione sana e giusta, alla rete internazionale di Terra Madre, fino ad arrivare alla creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, semi di utopia da cui germogliano realtà, fino a quello sbocciato nel 2017 dopo l'incontro con Papa Francesco.
3: Arriva una telefonata, io guardo sconosciuto, sono pronto, sono Papa Francesco, io con piacere, sono Carlo Petrini.
2: È dall'enciclica Laudato Si che trae ispirazione la rete fondata con il Vescovo di Verona Domenico Pompili, una rete che oggi, raccogliendo persone di ogni fede, conta 80 realtà. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni. Epilogo, Paolo, Apostolo delle Genti.
1: Paolo aveva assolto il suo compito di messaggero della salvezza durante la navigazione tempestosa. Ora, una volta al sicuro, insieme con i suoi due compagni e con tutti i passeggeri della nave perduta, viene accolto con grande umanità dagli abitanti dell'isola di Malta, dove la nave è andata a sfasciarsi, e anche per essi diviene strumento di grazia soprannaturale. Ascoltiamo il racconto di San Luca.
2: Una volta in salvo, venimmo a sapere che l'isola si chiamava Malta. Gli indigeni ci trattarono con rara umanità. Ci accolsero attorno a un gran fuoco che avevano acceso perché era sopraggiunta la pioggia ed era freddo. Mentre Paolo raccoglieva un fascio di sarmenti e lo gettava sul fuoco, una vipera, risvegliata dal calore, lo morse a una mano. Al vedere la serpe pendergli dalla mano, gli indigeni dicevano tra loro: «Certamente costui è un assassino, se anche scampato dal mare, la giustizia non lo lascia vivere». Ma egli scosse la serpe nel fuoco e non ne patì alcun male. Quella gente si aspettava di vederlo gonfiare e cadere morto sul colpo, ma dopo avere molto atteso, senza vedere succedergli nulla di straordinario, cambiò parere e diceva che era un dio.
1: Il nome dell'isola era propriamente Melita, cambiato poi in Malta, ed era di origine punica. Come punico era il dialetto che gli abitanti parlavano, per cui il testo di San Luca li chiama letteralmente barbari, come erano detti dai greci romani tutti coloro che non parlavano la loro lingua. Quei barbari però mostrarono grande civiltà nell'assistere i naufraghi. Avranno osservato da lontano la nave in difficoltà e poi il disperato tentativo di entrare nella baia e l'arenarsi nel basso fondo sabbioso e il tormentato salvataggio. Esperti di soccorso per chissà quanti altri casi del genere, prestarono quello che era l'aiuto più opportuno, date le circostanze. Accesero un grande fuoco e invitarono i naufraghi ad asciugarvisi. Forse li rifocillarono, anche se Luca non lo dice in modo esplicito, preso dall'urgenza di raccontare l'episodio prodigioso della vipera che morde Paolo senza causargli alcun danno e suscitando lo stupore religioso degli indigeni. Commenta il Ricciotti.
3: La riflessione fatta da principio dagli isolani era del tutto naturale. Quel prigioniero si salva a stento dal mare e appena raggiunge la riva viene morso da un serpente velenoso. Dunque è certamente un immane omicida al quale la dike, la giustizia personificata, vuole infliggere la meritata pena. Ella ha permesso che scampasse dalle onde solo perché facesse una fine più tormentosa, corroso e bruciato dal veleno. Ma poiché questo decreto della giustizia non viene eseguito, gli isolani ne traggono la conclusione opposta. Quello là non è un uomo che possa morire affogato o avvelenato. Quello è un dio. Un giudizio simile era stato dato su Paolo dai Licaoni di Listra.
1: Le anime semplici restano colpite dal soprannaturale, reagiscono secondo le loro conoscenze e si aprono alla verità. Paolo, con la carità e con i prodigi, riuscì a installare in quegli isolani la fede in Cristo che sino ad oggi si mantiene con fervore. Narra San Luca.
2: Nelle vicinanze di quel luogo c'era un terreno appartenente al primo dell'isola, chiamato Publio. Questi ci accolse e ci ospitò con benevolenza per 3 giorni. Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbri e da dissenteria. Paolo l'andò a visitare e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto anche gli altri isolani che avevano malattie accorrevano e venivano sanati. Ci colmarono di onori e al momento della partenza ci rifornirono di tutto il necessario.
1: Dei 3 mesi trascorsi nell'isola, Luca racconta solo questi pochi dettagli. non dice nulla della sistemazione degli altri naufraghi, ma informa che Paolo e i suoi due compagni furono ospitati dal primo magistrato dell'isola di nome Publio, che possedeva un terreno nelle vicinanze del posto in cui erano approdati i naufraghi. Evidentemente il racconto della vipera aveva fatto impressione, ma anche tutta la personalità di Paolo era tale da suscitare rispetto. Il primo magistrato era il rappresentante dell'autorità romana, in dipendenza dal pretore di Sicilia. In casa sua gli ospiti passarono 3 giorni di riposo, segnato però dalla malattia del padre di Publio, che Paolo guarì con l'imposizione delle mani. Si mise in moto così una processione di malati verso il taumaturgo, che non solo era capace di resistere al veleno a proprio vantaggio, ma anche di sanare gli altri.
4: San Luca accenna alla gratitudine dei beneficati che al momento della partenza li rifornirono di tutto, ma non dice nulla di una predicazione di Paolo, che però non può essere posta in dubbio. Egli era un uomo dedito alla missione evangelizzatrice, come abbiamo rilevato più volte, e che prendeva ogni occasione per annunciare Cristo. Non si può pensare che non profittasse di una situazione così favorevole per ambiente, per tempo e per circostanze varie che avevano promosso l'amicizia tra lui e gli abitanti del posto, senza fare di tutto per annunciare il Vangelo anche ai maltesi. Si può dunque legittimamente pensare che al termine dei 3 mesi Paolo abbia lasciato a Malta una nuova comunità cristiana. Comunque, finito l'inverno e apertasi di nuovo la navigazione, giunse il momento di ripartire verso la meta definitiva, Roma. Questo il racconto di Luca.
2: Dopo 3 mesi salpammo su una nave di Alessandria che aveva svernato nell'isola, recante l'insegna dei Dioscuri. Approdammo a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni, e di qui, costeggiando, giungemmo a Reggio. Il giorno seguente si levò lo scirocco, e così l'indomani arrivammo a Pozzuoli. Qui trovammo alcuni fratelli, i quali ci invitarono a restare con loro una settimana. Partimmo quindi alla volta di Roma. I fratelli di là, avendo avuto notizie di noi, ci vennero incontro fino al foro di Appio e alle 3 taverne. Paolo, al vederli, rese grazie a Dio e prese coraggio.
4: La conclusione del viaggio sembra piena di buoni auspici. Peccato che Luca sembri preso dalla fretta di por fine al racconto e ci dica soltanto pochi particolari. Probabilmente nelle tappe di Siracusa e di Reggio non è stato possibile far altro che riposare, forse neppure scendere a terra. La prima informazione interessante è che, giunti a Pozzuoli, Paolo e i due compagni vi abbiano trovato dei fratelli nella fede. Pozzuoli era uno dei porti più importanti di tutto l'impero. Distante da Roma circa 200 chilometri, ne rappresentava il porto reale, giacché quello di Ostia, sistemato dall'imperatore Claudio nel 42, era ancora troppo piccolo. Emporio commerciale, era di conseguenza centro cosmopolita, dove convergevano mercanti da tutto il bacino del Mediterraneo. Non è meraviglia, quindi, che vi fossero anche dei giudei che si erano convertiti al cristianesimo, anche se non abbiamo documenti storici che indichino con certezza come questo sia avvenuto. Per Paolo e i suoi due compagni fu una sorpresa gradevole. Il centurione Giulio dimostrò anche in questa circostanza la sua buona disposizione, permettendo a Paolo di incontrare i nuovi amici e di passare con loro una settimana. La sosta era necessaria forse allo stesso centurione, non solo per riposo, ma anche per poter informare le autorità del suo arrivo con i prigionieri e riceverne istruzioni. Comunque è certo che dopo Malta, Pozzuoli fu il luogo dove Paolo e i compagni si fermarono più a lungo in questo difficile viaggio da prigioniero e dove fu accolto con grande ospitalità.
1: Altra sorpresa per Paolo fu incontrare un gruppo di fedeli che lo aspettavano al foro di Appio, a circa 65 chilometri da Roma, e 15 chilometri più in là un altro gruppo sul posto detto alle 3 taverne. Erano cristiani che avevano ricevuto la notizia del suo arrivo, probabilmente da quelli di Pozzuoli. È notorio infatti che le poste romane di quei tempi erano molto efficienti. Forse avevano potuto leggere la lettera che Paolo aveva spedito alcuni anni prima ai fedeli di Roma. Comunque erano lì, a dargli il benvenuto e a manifestargli il proprio affetto, di cui il prigioniero di Cristo fu molto contento e grato per il conforto che gli dava dopo tante sofferenze e con le incognite gravanti sul suo futuro. Leggiamo ancora il racconto di Luca.
2: Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia. Dopo 3 giorni, egli convocò a sé i più in vista tra i giudei e, venuti che furono, disse loro:
5: «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il mio popolo e contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato in mano dei Romani. Questi, dopo avermi interrogato, volevano rilasciarmi, non avendo trovato in me alcuna colpa degna di morte. Ma continuando i giudei a opporsi, sono stato costretto ad appellarmi a Cesare, senza intendere con questo muovere accuse contro il mio popolo. Ecco perché vi ho chiamati, per vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena».
1: Paolo era considerato dall'autorità romana prigioniero politico, sicché ebbe una prigionia blanda, quella che veniva chiamata custodia militaris. Egli poteva abitare in una casa per conto suo, ma con un soldato di guardia che era legato a lui con una catena e che veniva cambiato secondo un turno. Da questa situazione veniva il vantaggio di poter ricevere gli ospiti a piacere e, anche se c'era il disagio della presenza del soldato, costui diventava veicolo per la diffusione del Vangelo fra i commilitoni, se non altro per il naturale scambio di notizie su quanto ciascuno aveva visto e udito durante la guardia, oltre che per le eventuali esortazioni del prigioniero. C'erano poi i collaboratori nell'apostolato. Leggiamo in San Paolo e il cristianesimo fra i gentili.
6: Oltre ai compagni di navigazione e naufragio, Luca ed Aristarco, ritroviamo con piacevole sorpresa al suo fianco Marco, il cugino di Barnaba, che durante la permanenza romana scrive il suo Vangelo, e ancora il fedele Timoteo ed altri. Ma certamente non tutti furono assistenti di Paolo, prigioniero. Devono essere considerati come collaboratori di apostolato, perché Paolo non era certo l'uomo che elemosinava con pianto e commiserazione. Nel suo fervore di evangelizzazione aveva bisogno di collaboratori per arrivare a Roma, laddove le sue catene glielo impedivano. Così pure i visitatori venuti a recargli l'attestato affettuoso di lontane comunità ricevevano da lui varie incombenze per il viaggio di ritorno, sempre a scopo di apostolato. Per lui vivere era Cristo, e che gli stava o gli veniva a fianco era coinvolto in questa visione della vita.
1: Qui però San Luca vuol mettere in risalto la preoccupazione di Paolo di stabilire subito buoni rapporti con la comunità dei giudei, che era molto forte e bene organizzata nella capitale dell'impero. Egli infatti invita i capi e rivolge loro un discorso pieno di riguardi, in cui fa chiaro che non ha mancato di rispetto al suo popolo nell'appellarsi a Cesare, ma lo ha fatto perché costretto da una persecuzione ingiusta. Ripete anche a loro quello che aveva detto nel processo dinanzi a Porcio Festo e al re Agrippa, che la sua unica colpa, cioè, è credere nella speranza di Israele. La risposta dei giudei fu gentile e interlocutoria.
7: «Noi non abbiamo ricevuto nessuna lettera sul tuo conto dalla Giudea, né alcuno dei fratelli è venuto a riferire o a parlare male di te. Ci sembra bene, tuttavia, ascoltare da te quello che pensi. Di questa setta, infatti, sappiamo che trova dovunque opposizione».
4: Da questa risposta, commenta i Ricciotti, risulta incidentalmente che la corrispondenza epistolare delle autorità giudaiche di Gerusalemme con la colonia di Roma, come del resto con le colonie di tutta la diaspora, era intensa, giacché i convocati quasi si meravigliano di non aver ricevuto dal Sinedrio alcun rapporto riguardante Paolo. Risulta anche che il cristianesimo era ben conosciuto dai giudei di Roma, e per loro era cosa nota che in genere in tutta la diaspora esso incontrava costante opposizione. Invece al cristianesimo di Roma non si fa, con finezza diplomatica, alcuna allusione, Sebbene l'espulsione dei giudei da Roma, ordinata un decennio prima da Claudio e motivata da tumulti avvenuti a cagione di Cresto, fosse dovuta quasi certamente da tumulti di giudei contro i cristiani, ossia i cristiani.
1: Tra Paolo e i rappresentanti della comunità giudaica in Roma fu stabilito un giorno in cui incontrarsi nel suo alloggio, visto che egli non poteva spostarsi liberamente. Narra San Luca.
2: Egli, dal mattino alla sera, espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza, il regno di Dio, cercando di convincerli riguardo a Gesù, in base alla legge di Mosè e ai profeti. Alcuni aderirono alle cose da lui dette, ma altri non vollero credere e se ne andarono discordi tra loro. Mentre Paolo diceva questa sola frase:
5: «Ha detto bene lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia ai nostri padri. Vada questo popolo e di loro: udrete con i vostri orecchi, ma non comprenderete. Guarderete con i vostri occhi, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è indurito, e hanno ascoltato di malavoglia con gli orecchi, hanno chiuso i loro occhi per non vedere con gli occhi, non ascoltare con gli orecchi, non comprendere nel loro cuore e non convertirsi, perché io li risani».
2: Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani, ed essi l'ascolteranno.
1: Bisogna riconoscere che non solo Paolo, ma anche i suoi ascoltatori erano presi dalla discussione che si protrasse per un giorno intero. Le argomentazioni di Paolo sono sulla falsariga che egli ha sempre seguito nel parlare ai suoi correligionari. Gesù non è una novità in attesa, ma è il compimento della promessa. Tutto quello che lo riguarda è contenuto nella legge di Mosè e dei profeti.
4: La reazione è tipica. Ci sono dei consensi e quindi delle conversioni, ma anche dei rifiuti, forse prevalenti, se inducono l'apostolo alla citazione di Isaia e della sua condanna per coloro che resistono alla grazia di Dio. Un ammonimento che non vale solo per quella occasione, ma riguarda tutti i cuori, di tutti i tempi e di tutte le provenienze. Dopo l'incontro con i giudei di Roma, San Luca pone fine al racconto con queste parole.
2: Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso a Pigione e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunziando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
4: È un'ultima nota che rende omaggio alle virtù apostoliche di Paolo: la franchezza, la disponibilità per tutti, lo zelo per diffondere in ogni modo la fede nel suo Maestro divino. È anche un omaggio all'equità della giustizia romana che gli permetteva questa grande libertà di azione. Non viene detto nulla sul resto della vita di Paolo. Sembra certo dalle sue lettere che egli sia stato liberato dopo i 2 anni, che abbia intrapreso altri viaggi apostolici in Oriente e in Occidente. E certo poi che abbia sofferto un'altra prigionia a Roma e che abbia finito la sua vita con la suprema testimonianza del martirio.
1: Paolo è un uomo dall'anima multiforme, conclude Giuseppe Ricciotti, e in ciascuna forma dell'anima sua egli rispecchia la sua grande idea del Cristo Gesù. Egli ha diffuso con tutta la vita l'amore del suo Signore, che gli aveva teso l'imboscata sulla via di Damasco e l'aveva eletto a strumento di salvezza. Da allora il Vangelo, come lievito nella pasta, ha permeato l'umanità, ne ha guidato i valori e formato la mentalità. A 2000 anni da quell'inizio, malgrado le infedeltà, le lotte, le negazioni e le indifferenze, non possiamo non riconoscere quella presenza celeste come luce del nostro passato. Non possiamo non amarla come anima del nostro presente e speranza del nostro futuro.
0: RNC ha presentato Cominciò così, le origini della Chiesa in una rilettura degli Atti degli Apostoli, proposta da Padre Giovanni Giorgianni.
8: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.
9: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300, www.rncweb.it.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Accordo vicino, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. Raid ucraino contro i russi, è salito a 6 morti, 40 feriti e 15 dispersi. Il bilancio di un raid con droni compiuto ieri sera contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk. Acerra attende il Papa, domani Leone XIV sarà nella città campana. In cattedrale anche un incontro con le famiglie che hanno avuto vittime da parte dell'inquinamento ambientale legato alle discariche abusive. La festa di Santa Rita d'Acacia, solenne pontificale presieduto dal Cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II, nell'omelia indica Santa Rita come esempio attuale per un mondo attraversato da guerre, divisione e violenze. Buongiorno, buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mineti in regia. Grande attesa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo fonti della TV Al Arabiya, la bozza finale di un

0: alto il loro grido.
1: Da lunedì 25 al 28 maggio in Vaticano, nell'aula del Sinodo, inizierà l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. Ce ne parla Nicola Ferrante.
2: 4 giorni per riflettere e decidere sui prossimi passi nella Chiesa italiana. Si apre lunedì prossimo l'82esima Assemblea Generale CEI, al centro gli orientamenti della Chiesa italiana alla luce del documento di sintesi del cammino sinodale. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: I vescovi riuniti nelle sessioni dei gruppi di lavoro e poi in Assemblea Generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarsi.
2: Spazio anche agli adempimenti, fra cui alcune votazioni, da rinnovare il vicepresidente CEI per il Nord Italia e i presidenti delle 12 commissioni episcopali.
3: Una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali.
2: Nella giornata conclusiva, poi l'abbraccio con il Papa, che i vescovi italiani riuniti in assemblea hanno incontrato l'ultima volta a novembre ad Assisi, occasione in cui Leone li ha incoraggiati a essere segno di speranza.
3: Perché è una delle condizioni fondamentali di credibilità dell'annuncio.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Oggi la festa di Santa Rita da Cascia, momento centrale della giornata, il solenne pontificale presieduto dal cardinal Zivic, storico segretario di San Giovanni Paolo II. Ce ne parla Pierluigi Vito.
4: L'appellativo di perla preziosa dell'Umbria, coniato da Papa Leone XIII in occasione della solenne canonizzazione nel 1900, ricorre nella celebrazione per Santa Rita nell'affollato santuario di Cascia. A presiedere l'Eucaristia il cardinale Stanislav Zivic, arcivescovo emerito di Cracovia.
5: I resti mortali di Santa Rita, che oggi qui veneriamo, costituiscono una testimonianza significativa dell'opera che il Signore compie quando trova cuori umili e disponibili al suo amore.
4: Al termine della messa, la processione e la benedizione delle rose, fiore caro alla santa che sbocciò sopra la neve per allietarle l'ultimo inverno prima del ritorno alla casa del Padre Celeste. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La Fondazione Floriani, meritevole realtà sociale costantemente impegnata nella realizzazione di preziose attività solidali, la significativa dedizione del sodalizio nell'alleviare le sofferenze dei pazienti affetti da gravi patologie, contribuisce a rendere effettivo il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e solidarietà. Così in un messaggio del Presidente Mattarella, letto in apertura dell'evento di celebrazione a Milano.
6: RNC, notte di classica.

Ogni giorno amore e forza.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa, presieduta da Don Alberto. Accogliamo il celebrante con il canto «Dio aprirà una via».

Grazie.

Yeah.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questo incontro con il Signore, portiamo la nostra vita, le cose che portiamo dentro di noi. Oggi lo facciamo anche nel ricordo che la Chiesa ci propone di Santa Rita d'Acascia. Vogliamo affidarci a questa santa, alla sua capacità di intuire la volontà di Dio, di incontrarlo e di spendere la vita di conseguenza. Chiediamo la sua intercessione, chiediamo che ispiri anche tutti i nostri cammini. Con umiltà riconosciamo il bisogno della misericordia del Padre. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dona a noi, o Signore, la sapienza della croce e la fortezza con le quali hai voluto arricchire Santa Rita d'Acascia, perché sopportando le sofferenze con Cristo partecipiamo più intimamente al suo mistero pasquale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo incolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto, che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto, e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio.

benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Signore ha posto il suo trono nei cieli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Parola del Signore. Siamo quasi alla fine del tempo di Pasqua, questi ultimi giorni prima della Pentecoste, e siamo continuamente invitati a tornare lì, dentro la resurrezione. Nella preghiera che abbiamo letto prima, nella festa di Santa Rita, diceva qualcosa di simile, di lei che ha fatto l'esperienza della passione nella sua vita, ha avuto una vita non semplicissima, e poi a un certo punto però questo è diventato il motivo per scoprire un incontro con Dio ancora più profondo. E se oggi noi la ricordiamo e ci affidiamo a lei, è proprio per questo, per questa capacità di essersi come immersa, no, nella passione di Gesù, nella sua sofferenza, della sua vita, e aver intuito che c'è un Dio che sempre di lì poi ci tira fuori. Ed è particolare come questa logica della risurrezione arriva anche sulla bocca di chi non è credente. Il racconto che fanno gli Atti degli Apostoli, dove ci sono questi due, Festo e il re Agrippa, legati all'impero, ai romani, hanno lì in carcere Paolo. Allora uno descrive all'altro chi è questo Paolo, e a un certo punto ha questa descrizione. Dice: lo hanno incarcerato perché avevano alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. È interessante come dei non credenti definiscano Gesù, un certo Gesù morto che qualcuno sostiene essere vivo. Sono dei non credenti, ma di fatto in quella frase c'è tutto il cristianesimo. Credere in un certo Gesù che è morto e che qualcuno ha detto che è vivo. Se ci chiedessero, uscendo di qua, facci una sintesi di che cos'è il cristianesimo, potremmo citare queste poche parole e c'è tutto dentro. E però potremmo anche chiederci se davvero noi crediamo in questo, in uno che è morto e che è diventato vivo, che è entrato in una vita piena, perché lì dentro c'è tutto. In quel passaggio, riconoscere che tutte le nostre vite ogni tanto muoiono, che muore qualcosa della nostra vita, che ci sono momenti difficili, momenti in cui facciamo difficoltà anche a capire il senso più vero della nostra vita, ma che se riesci ad associare quella situazione alla passione di Gesù, allora poi entri in quella dinamica dove vieni quasi attirato nella risurrezione e nella vita. Forse potrebbe essere la preghiera da fare con grande semplicità, dire: Signore, fammi risorgere giorno per giorno, fammi riconoscere dove sta la passione di questo periodo nella mia vita, e forse non è troppo difficile non trovarla quando la viviamo, e poi dire: però fammi fare il giro completo, che non mi fermi semplicemente a riconoscere le difficoltà, a piangermi addosso a volte, ma a riconoscere che nelle difficoltà tu non mi abbandoni. Se poi uno volesse andare ancora più deciso, allora il Vangelo ci propone, mi pare, la modalità
L'episodio penso che abbiamo sentito, lo conosciamo molto bene, sta nell'ultimo capitolo, sono le ultime parole che ci regala il Vangelo di Giovanni, di questo incontro tra Gesù e Pietro. Negli episodi precedenti Pietro aveva tradito Gesù con quel tre volte non lo conosco, non so chi sia. Poi dopo un po' di tempo, dopo che è risorto, dopo che già lo ha incontrato diverse volte, quella scena che si svolge lì sul mare di Galilea, Gesù gli fa per tre volte queste domande: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? E lui per tre volte risponde: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Sembra quasi che gli faccia fare un esercizio, semplicemente che Gesù faccia quello che fa con tutti, credo, tira fuori da Pietro la cosa più vera che c'è. Ma Pietro ha bisogno che qualcuno lo aiuti a tirare fuori da se stesso la cosa più vera che c'è nella sua vita, e alla fine viene fuori: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E da quel momento forse Pietro diventa definitivamente il discepolo. Il brano non a caso si conclude con quel verbo, quell'invito: seguimi. Di per sé, se uno volesse, gli potrebbe mettere il titolo a questo brano e dire: questo è il vero brano della chiamata di Pietro. Qui Pietro finalmente è consapevole di che cosa significa seguire il Signore e dire: sulle mie forze non combino niente, anzi ti rinnego. Ma se sei tu che tiri fuori da me la parte più vera di me, allora ti posso seguire ovunque tu vada. Potremmo chiedere niente. Potremmo fare questo esercizio, rileggere questo brano, Vangelo di Giovanni, capitolo 21, dal versetto 15, e metterci nei panni di Pietro, sentire il Signore che dice: ma tu mi vuoi bene? Ma non è la domanda accusatoria di dire: t'ho visto che non mi vuoi bene. Dice: ma cosa c'è nel tuo cuore? Mi vuoi bene? E tu la prima volta dici: lo sai, Signore, che ti voglio bene. La seconda volta dici: Signore, lo sai che ti voglio bene. La terza gli dici: tu, Dio, sai tutto di me. E sai che dentro di me c'è il fatto che io ti voglio bene. Non serve a Gesù saperlo, lo sapeva già, serve a Pietro scoprirlo. Forse abbiamo bisogno tutti noi, no, di scoprire che in fondo al cuore vogliamo bene a Dio. Poi scopriamo che lo facciamo perché Lui vuole bene a noi. Ma quello è un altro capitolo.

Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. A ogni intenzione che verrà proposta, rispondiamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: Guida la tua chiesa con la forza dello Spirito, libera da ogni timore, sii assiduo nella preghiera, sollecita nel servizio, feconda nell'apostolato. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Sostieni coloro che hai chiamato a seguire il tuo Figlio nel ministero presbiteriale, la loro vita ricolmata della tua grazia sia benedizione per i fratelli. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Concedi luce e grazia agli uomini del nostro tempo, riconoscano e coltivino i germi di pace che semini nei solchi della storia. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Aiutaci ad apprezzare e servire gli anziani, della loro compagnia godano i bambini, del loro consiglio facciano tesoro i giovani, della loro debolezza si prendano cura gli adulti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Illumina e trasforma noi riuniti in assemblea. Lo Spirito di Cristo risorto ci doni di riconoscere i segni profetici del nostro tempo e ciascuno renda testimonianza al Vangelo nella realtà in cui vive. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Vogliamo pregare anche per i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare oggi, nella trigesima, ricordiamo Vanoni Dina, vedova Alessi, negli anniversari Policheni Leonardo, Melcarne Ipazio, Ruotolo Clementina, Bornengo Luigi, Mascherpa Margherita, Garzotto Rino, Pinto Vincenzo e Giacovazzo Severina, Andriolo Elena, Accolla Salvatore, Parisi Andrea. Ricordiamo anche Leone Michele e Antonio, Scalise Pasquale Carlo, Abba Giuseppe, Biscalchin Ivo, Andriolo Giovanni, Nocito Maria, Vivona Anna, Borrello Antonio, Grosso Enzo, Gregorio Teresa, vedova Baravalle. Le affidiamo tutti i defunti delle famiglie Russello, Lariccia, Melcarne, Scalisa e Aba, Bornengo, Cerutti, Casetta, Viola, Garzotto, Filippa, Accolla, Randieri, Grosso e Baravalle. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, i doni del nostro servizio, deposti sul tuo altare nella memoria di Santa Rita, e fa che, liberi dagli affanni del mondo, diventiamo ricchi di te, unico nostro bene. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un sostegno sicuro nel tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Thank you.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non so te.

Signore, Signore,

0: Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di Santa Rita da Cascia, guidaci sempre, Signore, nel tuo amore, e porta a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù, l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo solo che domenica è Pentecoste, questo forse già lo sapevate, ma che domani sera, nella vigilia, sabato sera, ci sarà la veglia diocesana di Pentecoste, guidata dal nostro Vescovo al Santo Volto. Sarà anche l'occasione quest'anno dove verranno così istituiti alcuni ministeri, alcune persone della nostra diocesi, sono circa 80 che hanno fatto un percorso in questi due anni di formazione, verranno istituiti come ministri. Uno di questi è il ministro del catechista, diventa una responsabilità, no, di annuncio. Tra queste 80 persone c'è anche una nichelinese della parrocchia della Madonna della Fiducia, possiamo accompagnarla con la preghiera. Se qualcuno domani sera volesse partecipare in presenza al Santo Volto, ci troviamo alle ore 20 nel cortile del conventino della Trinità, poi di lì organizziamo le macchine e andiamo. Chi invece volesse si può anche seguire in streaming sul canale YouTube della diocesi. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti.
1: Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Thank you.

0: per Note dal musical Dalle Miserables di Claude-Michel Schoenberg abbiamo ascoltato I Dream the Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC presenta
1: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Semi.
2: Buongiorno, che l'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata che ci porterà a guardare ad Acerra ma anche a situazioni internazionali che preoccupano come quella di Cuba, e poi guardiamo la Chiesa italiana perché si avvicina l'82esima Assemblea Generale dei Vescovi Italiani al via lunedì e fino a giovedì prossimo nell'aula del Sinodo in Vaticano. In vista di questo importante appuntamento il nostro collega Nicola Ferrante ha intervistato Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che illustra alcuni passaggi elettivi che si svolgeranno durante l'assemblea e ancora il percorso sinodale. Sentiamo.
3: Lo statuto della CEI, riassumendo un'antica sapienza, diremmo sinodale, che appartiene alla collegialità episcopale, chiede che ogni 5 anni le presidenze delle commissioni episcopali possano e debbano cambiare, non permettendo una rielezione immediatamente successiva dello stesso vescovo neanche in altre commissioni. Questo per dare la possibilità a più ampio numero di vescovi di partecipare ai processi di discernimento, ai processi decisionali. Le 12 commissioni episcopali poi, nella persona del Presidente, partecipano al cosiddetto parlamentino della CEI, che è il Consiglio Episcopale Permanente, che quindi anche quello viene rinnovato per quasi metà dei suoi membri. Avviene anche attraverso una votazione su liste elaborate sulla base di indicazione delle conferenze episcopali regionali. E quindi anche questo passaggio elettorale ha visto il coinvolgimento di tutti i vescovi. I membri CEI sono circa 220, ma nelle conferenze episcopali regionali partecipano spesso anche gli emeriti, che sono circa 180, quindi un'ampia consultazione per giungere a delle liste su cui poi bisognerà votare secondo i metodi indicati dal codice di diritto canonico. Il tema fondamentale è che le conferenze episcopali, sulla cui natura e attività sarà avviata una riflessione nei prossimi mesi, sono i luoghi in cui si elaborano, si discernono le linee fondamentali su cui far intervenire il Consiglio Permanente e anche l'Assemblea. E la votazione ogni 5 anni e i meccanismi di votazione sono tesi a un coinvolgimento il più possibile ampio di tutti i vescovi in questi processi.
4: E un altro snodo che mette in campo il tema della partecipazione è quella che sono attese le cosiddette priorità pastorali, che sono state elaborate poi dal gruppo di vescovi sulla base del documento di sintesi del cammino sinodale, il gruppo che potremmo dire così è capitanato dal Cardinal Repole. Ci sarà spazio per la riflessione su questo lavoro?
3: Ci sarà ampio spazio, perché dopo la presentazione di queste linee che il gruppo di vescovi ha preparato, ma sono già passate dall'Assemblea Generale dei Vescovi di novembre, da diversi consigli episcopali permanenti e dalle sessioni delle conferenze episcopali regionali, vi sarà un dibattito in aula, così come l'ultimo giorno prima della votazione, i gruppi di studio che saranno destinati soprattutto, oltre a una discussione del documento, a individuare delle priorità all'interno di queste linee all'interno

0: generale dovranno discutere delle priorità su cui impegnarci. Nel frattempo continua il percorso di recezione del documento di sintesi, ce ne stiamo facendo carico anche noi a livello nazionale, così come le diocesi, per esempio in tema di trasparenza e di rigore amministrativo, per esempio in tema di riflessione circa l'aiuto nell'incombenza amministrativa dei parroci, in termini di osservatorio sulla pastorale giovanile, così come sulle iniziative di educazione alla pace, una serie di iniziative su cui informeremo i vescovi e chiederemo a loro un impegno.
1: Stamane è stato diffuso il messaggio della CEI per la 76esima giornata nazionale del ringraziamento, che si celebrerà l'8 novembre, sul tema sguardi di gratitudine e di speranza per le aree interne del paese. Nel messaggio si esprime gratitudine a chi in questi luoghi decide di restare, a chi vi ritorna impiantandovi attività, dando non solo un contributo all'economia generale del paese, ma proponendo un modello di vita alternativo a quello dei grandi centri urbani. Agire sugli squilibri territoriali richiede, indica la CEI, nuove politiche economiche che puntino su agricoltura e allevamento, politiche migratorie che integrino il capitale umano dei nuovi lavoratori ed esige anche nuovi investimenti sulle infrastrutture. Dal punto di vista pastorale vanno incoraggiate le esperienze che aiutano le comunità ecclesiali ad animare la vita delle aree interne. Questo è il messaggio per la giornata del ringraziamento. E l'attenzione al territorio è sicuramente al centro anche della visita di Leone XIV domani ad Acerra. Papa Leone sarà il primo pontefice a visitare la Terra dei Fuochi 11 anni dopo l'enciclica Laudato Si di Francesco. Per capire quest'area della Campania, che cosa vi è successo e vi succede, una realtà che è stata spesso anche sminuita se non negata, abbiamo intervistato l'avvocato Valentina Centonze, presidente dell'Associazione per l'esecuzione della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza proprio sulla Terra dei Fuochi. Sentiamo.
2: Sono all'incirca 40 anni che il fenomeno della terra dei fuochi imperversa e non è mai arretrato. Quello che viene definito come terra dei fuochi è un fenomeno che attiene all'incenerimento di rifiuti illicitamente sversati ai margini delle strade, nei cavalcavia, o su terreni abbandonati o incolti, ma in realtà il problema ha radici più profonde e attiene anche allo sversamento di rifiuti speciali, pericolosi, interrati. Quindi siamo dinanzi a due distinti fenomeni che attengono all'inquinamento delle matrici, l'inquinamento del suolo con l'interramento di rifiuti che sono stati portati anche dall'estero, anche dal nord Italia, e che quindi continuano ad abitare nel ventre della nostra terra, e i rifiuti che vengono sversati a tutt'oggi ai margini delle strade, come dicevo prima, o comunque nelle campagne abbandonate, e che vengono dati alle fiamme ed inquinano quindi l'aria. In tutto questo poi c'è il problema delle acque di falda, che comunque da un recente studio della Federico II reso noto 15 giorni fa individua l'esistenza, la permanenza di un problema già noto dal 2002 alle nostre comunità, che attiene all'inquinamento delle falde acquifere con presenza di TCE, che è una sostanza derivante, un solvente derivante da uso industriale, la cui permanenza è statisticamente circa un triennio, e quindi la presenza di questo inquinante ad oggi lascia aperti alcuni temi circa il perpetrarsi degli sversamenti, degli scarichi industriali a tutt'oggi. Quindi non è un fenomeno retrodatato soltanto a tempo addietro, ma che continua a perpetrarsi.
1: Continua a perpetrarsi, eppure c'è stata una sentenza importante un anno fa, quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
2: Sì, nel 2013 con una settantina di persone fisiche ed associazioni ho depositato insieme ad altri colleghi un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, facendo valere la violazione del diritto alla vita, nella misura in cui questo scenario di distruzione e di disastro ambientale trovava tuttavia comunque un'inerzia da parte delle istituzioni, che

0: sapevano dell'esistenza del problema e non l'avevano fronteggiato. Ce lo dicono verbali di inchiesta delle commissioni parlamentari, ce lo dicono i verbali e gli atti dei processi dove parlano i pentiti e anche tutte le attività di accertamento che sono state condotte negli anni da parte delle autorità. L'inerzia non è consistita soltanto nel disinteressarsi dell'esistenza di un fenomeno, tutt'altro che trascurabile, ma anche nella conoscenza di questi veleni che erano presenti all'interno dei suoli e che quindi inquinavano tutte le matrici, e nel non averli rimossi, quindi non hanno rimosso né le cause né gli effetti dell'inquinamento, e la Corte l'ha rilevato e ha infatti quindi individuato l'esistenza di un problema strutturale, tant'è che la sentenza è una sentenza pilota, nella misura in cui c'è un problema strutturale dell'ordinamento giuridico, probabilmente riconducibile anche a una mancanza di norme adeguate sul piano legislativo. Vengono definite infatti dalla Corte come la normazione ambientale, come una normazione frammentaria che si è susseguita in maniera discontinua e senza un filo conduttore, senza garantire uniformità ed omogeneità dei provvedimenti, nell'assenza di un coordinamento amministrativo dagli enti deputati al contrasto ambientale e nella mancata attuazione di provvedimenti di perimetrazione, caratterizzazione e bonifica immediate e cogenti secondo gli obblighi positivi che ricadono sulle autorità statali.
1: In tutto questo la popolazione ne ha pagato delle conseguenze?
0: Sì, perché purtroppo da come emerge dall'osservazione dell'aumento di malattie rare e anche comunque oncologiche che è divenuta ormai dilagante e che colpisce sempre più anche le nuove generazioni, quindi persone che non possono essere responsabili di stili di vita sbagliati, induce quindi comunque anche a fare delle valutazioni di natura epidemiologica che tuttavia ad oggi non sono state perseguite adeguatamente, e quindi laddove comunque gli indici statistici accertano una maggiore incidenza di malattie e anche di mortalità, non è seguita poi comunque un'attività di informazione della popolazione circa i rischi sanitari che incontrava permanendo la propria a trattenere la propria residenza in determinate aree e quindi la mancanza di provvedimenti strutturati di prevenzione, anche oltre che servizi di cura efficaci per chi è già colpito da queste malattie.
1: Riusciamo in questo momento quindi a riaccendere l'attenzione sulla terra dei fuochi grazie anche alla visita di Papa Leone, e le chiedo che cosa per lei personalmente vuol dire questa visita.
0: Normalmente la visita del Papa è associata nell'immaginario collettivo a luoghi lontani che presentano dei disagi, molto lontani dalla comfort zone di società civilizzate. Tuttavia oggi tocca a noi, e da Cerra ospiterà il Santo Padre con quell'emozione con cui si accolgono le carezze nei momenti di sconforto e quelle prese stabili, quelle mani allungate per spingersi oltre un ostacolo. Quindi la sua è sicuramente un'iniziativa che riaccende quella flebile speranza di chi ormai comunque è come se l'avesse un po' persa, no? La speranza, quindi per noi è un gesto di grande conforto e che ringraziamo e comunque per il suo interessamento che sia di monito e sprono alle istituzioni che hanno comunque il potere di intervenire.
1: Questa l'attesa per il Papa domani in visita pastorale ad Acerra, che avete sentito dalla voce dell'avvocato Valentina Centonze. Oggi si celebra Santa Rita, la santa delle cause impossibili, viene festeggiata con celebrazioni in tutta Italia nella sua cascia, in particolare con il solenne pontificale presieduto stamane dal cardinal Giwisch, arcivescovo emerito di Cracovia, seguito dalla supplica alla santa e dalla tradizionale benedizione delle rose. Il cardinal Jewish ha invocato Santa Rita per la pace nel mondo. E tra i contesti internazionali che preoccupano in queste ore c'è sicuramente quello di Cuba. Allora cerchiamo di capire con Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo di Treviso, esperto di America Latina, di cui scrive anche per l'agenzia SIR. Buongiorno Bruno.
2: Buongiorno Elena, un saluto a chi ti ascolta.
1: Aumenta la pressione su Cuba dopo aver incriminato Raul Castro. Il presidente statunitense Trump ha schierato anche una portaerei nei Caraibi. Noi vogliamo capire qual è la situazione sull'isola, qual è la situazione per la popolazione cubana e soprattutto da che cosa è determinata la crisi che subisce la popolazione.
2: Sì, la situazione nell'isola Cuba per la popolazione è effettivamente drammatica, non c'è cibo, non c'è carburante, c'è corrente elettrica per 2-3 ore al giorno, comunicare, telefonare, è praticamente impossibile. Anche io stesso con i miei contatti, con le fonti che sono lì, si comunica attraverso file audio o messaggi scritti, ma le telefonate sono praticamente impossibili. Ci sono appunto, sottoscritto, no, nei giorni scorsi, malati che sono rimasti, che sono deceduti, che sono rimasti anche giorni negli ospedali per la impossibilità di trasportarli. Insomma, la situazione è veramente a livello proprio di fame e di impossibilità di sussistenza nell'isola. Tu mi chiedi i motivi sono molti, vengono da lontano da un lato e al tempo stesso sono anche molto legati alle vicende degli ultime settimane. Da un lato c'è un sistema che è collassato, un sistema che è anche un sistema politico, economico, un regime che per decenni non ha certo dato la libertà ai cubani, ma ha assicurato un certo livello di vita, un certo livello di istruzione. Poi tutto questo è venuto a mancare negli ultimi tempi, è venuto a mancare soprattutto il petrolio buon mercato del Venezuela. E poi c'è questo assedio appunto da parte degli Stati Uniti, che non soltanto hanno adesso alzato la tensione, come tu dici bene, ma che da alcuni mesi hanno di fatto cinto l'assedio l'isola, e di conseguenza anche appunto di fatto è un blocco sull'importazione di petrolio a Cuba, e quindi insomma senza petrolio e senza carburante è un po' difficile vivere.
1: Che cosa ti aspetti possa succedere?
2: Allora, è abbastanza difficile fare previsioni, anche perché le previsioni con quando c'è di mezzo appunto Donald Trump, l'abbiamo visto tutti nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è abbastanza difficile poter immaginare cosa potrà succedere. Credo che tutti gli scenari siano aperti. Sicuramente gli Stati Uniti, una volta in qualche modo risolta, ammesso che sia stata risolta la pratica del Venezuela, si stanno occupando di Cuba. In questo caso il ruolo centrale del segretario di Stato Rubio, che è appunto di fatto un esule cubano, un membro della numerosissima comunità di esuli cubani di Miami, che in qualche modo preme per farla finita con un regime che sopravvive da quasi 70 anni e che da quasi 70 anni è una spina nel fianco degli Stati Uniti. Credo dipenderà molto anche dall'atteggiamento di Cina e di Russia, che sono appunto gli alleati storici di Cuba, e quindi anche loro capacità di in qualche modo intervenire, fare la voce grossa rispetto alle mire di Trump.
1: La chiesa locale intanto soffre con il popolo cubano, cerca di la vicinanza, di ridare speranza.
2: Assolutamente sì, dal punto di vista pratico la Chiesa sta per esempio facendo un grande servizio nel distribuire gli aiuti che sono arrivati quasi in modo beffardo, se poi pensiamo al successivo assedio da parte degli Stati Uniti dopo l'uragano che ha colpito l'isola nei mesi scorsi, e sono stati affidati proprio alla Chiesa Cattolica, alla quale in questo caso ha tenuto anche aperto un canale con le autorità cubane per poter appunto distribuire fornire questi aiuti, che sono tra le poche cose che in qualche modo alleviano la vita della popolazione. E poi c'è una presenza continua sia a livello di Caritas, quindi a livello di aiuti, i pochi, ripeto, che possono essere dati, sia a livello anche di conforto spirituale che viene dato continuamente. C'è anche una presenza, per esempio, che viene concessa da parte appunto del regime nelle carceri, quindi c'è anche una pastorale penitenziaria che è molto importante nello scenario cubano.
1: Grazie davvero Bruno per averci aiutato a guardare a quello che accade a Cuba.
2: Grazie a voi e alla prossima, a risentirci.
1: E siamo al termine della puntata di Chiesa e Comunità. Ringrazio Gabriele Mileti in regia. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata sulla nostra piattaforma Play 2000 nella sezione podcast. Da parte mia un grazie a tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento.
3: Chiesa e Comunità.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa. Nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: una richiesta di lenzuola, se ci sono.
1: Ero nudo e mi avete vestito. È il richiamo evangelico che accompagna il nome del guardaroba solidale Peter Pan, nato nel 2014 a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, nella diocesi di Alife Caiazzo. E sono le parole che ci ricordano il fine di ogni azione di carità: farlo agli altri e farlo a Cristo. La sua funzione non è solo vestire così come le necessità richiedono, ma avvolgere di attenzioni, rivestire di dignità uomini e donne nel bisogno. Come spiega la responsabile del servizio guardaroba Filomena Rao.
2: Nel guardaroba troviamo indumenti nuovi in buono stato che ci vengono donato da privati oppure da negozi, e da enti, negli ultimi periodi dalla Guardia di Finanza stesso e o comuni, sempre il tutto in buono stato. Nel guardaroba abbiamo a disposizione abbigliamento per adulti sia maschile che femminile, per bambini, neonati e non da ultimo abbiamo molte richieste di pannoloni per anziani o per persone allettate. Si accede avendo richieste tramite la Caritas parrocchiale, tramite il centro di ascolto parrocchiale, oppure tramite richiesta fatta alla al centro di ascolto della Caritas diocesana stessa. Nei mesi da gennaio a novembre 2025 abbiamo aiutato circa 70 famiglie, però non da ultimo provvediamo ad aiutare anche la diocesi di Teano Calvi e Sessaurunga e anche Carinola con indumenti donati al carcere di Carinola.
1: Sono tanti i volontari che quotidianamente qui offrono il loro lavoro per il bene degli altri. Nel loro servizio essi fanno esperienza per la vita, immergendosi nelle esigenze altrui. E come spesso accade, il bene che si riceve è più di quello che si dona, come raccontano due volontarie del guardaroba, Marilena e Sara.
3: Sono entrata a far parte di questa famiglia in un periodo buio della mia vita. Buio perché avevo perso da poco i miei. Sono due volte a settimana che mi mantengo impegnata, il martedì e il giovedì, ma vengo veramente con cuore. Veramente mi sta aiutando a superare tante difficoltà della mia vita.
4: Sono arrivata qui circa 6 mesi fa, era un momento molto molto delicato della mia vita, stavo attraversando una forte depressione. Ed ero anche nel clou di questa depressione, non ero uscita ancora. Fa bene sia a me che agli altri, penso che è sempre così, no? Quando si fa qualcosa per gli altri, poi si riceve sempre una gratificazione personale. Quindi per me è molto importante in questo periodo, qui sono anche senza lavoro, quindi è anche un impegno per me settimanale venire qua e poi farlo per una giusta causa è ancora più significativo.
1: Grazie ai fondi dell'8x1000 in questi anni è stato possibile migliorare il servizio e altri progetti sono in divenire, come l'acquisto di attrezzature per la sanificazione degli indumenti. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Torna la notte europea dei musei, domani il Ministero della Cultura apre di sera i luoghi della cultura statali in tutta Italia al prezzo di un euro, approfittatene, dal MAN di Napoli ai musei capitolini di Roma, alla Pinacoteca di Brera a Milano, insomma in tutta Italia tutti i musei del Ministero della Cultura saranno aperti di sera dalle 19:30 con il patrocinio dell'UNESCO al prezzo di un euro, direi che è un'occasione da non perdere. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Questa settimana è quella dedicata al Festival di Cannes, che stiamo seguendo con le cronache dei vari cronisti inviati delle varie testate, di quotidiani, eccetera. Faremo il punto anche perché domenica finisce, quindi lunedì parleremo di chi ha vinto e chi ha perso, anche naturalmente. Iniziamo però come sempre con un po' di musica, poi parleremo anche di tanto altro. C'è Barry White, Just the Way You Are.

Just the Way You Are, Barry White. Allora parliamo di Cannes, il festival del cinema francese, che si avvia verso la conclusione con gli ultimi due film in concorso che vengono proiettati oggi. Uno è Histoire de la Nuit, della regista francese Lia Misiu. È un thriller che vede tra i protagonisti anche Monica Bellucci, l'unico elemento italiano in concorso quest'anno, bisogna dirlo, noi non ci siamo, ai noi. L'altro film è il titolo in tedesco, sicuramente lo pronuncerò sbagliato, Das Getraumte Abenteuer, un'avventura sognata, questo è un po' il titolo tradotto in italiano, di una regista tedesca che si chiama Valeska Grisebach. È un crime thriller che ha al centro una città di confine della Bulgaria, dove una donna si ritrova coinvolta in un traffico illegale per aiutare l'uomo con cui condivide un legame speciale. Questi sono i film in concorso oggi, mentre ieri sono stati presentati due film recensiti da Mereghetti. Faccio una parentesi, oggi Mereghetti scrive sul Corriere una sorta di lettera mea culpa, in qualche modo dice sì, noi siamo costretti durante i festival a dare i voti e le recensioni nell'immediato, subito dopo la proiezione, perché ci sono proiezioni continue una dietro l'altra, quindi a volte non si ha tempo per riflettere, e forse ho dato dei voti troppo alti a alcuni film e troppo bassi ad altri. Lui fa dei titoli naturalmente, ma adesso vediamo che cosa ci dice dei film proiettati ieri. Due film a Cannes sul tema dell'omosessualità maschile. Da una parte lo spagnolo La Bola Negra, La Pallina Nera, che fa riferimento a un romanzo incompiuto di Federico García Lorca, di due registi, Javier Calvo e Javier Ambrossi. Racconta come negli anni 30 della guerra civile spagnola e nella Madrid di oggi, quel libro perduto, testo perduto di García Lorca, abbia attraversato numerose vite. Prodotto con abbondanza di mezzi e comparse, compresa Penelope Cruz, che si concede una piccola e divertita esibizione canora come sciantosa franchista, e Glenn Close niente meno come critica letteraria, il film ha più di una bella intuizione, anche se a volte sembra perdersi dietro i poeticismi ridondanti e compiaciute sottolineature. Voto 2,5 stelle su 4 per La Bola Negra, secondo Paolo Mereghetti. L'altro film in concorso, Coward, che in inglese vuol dire codardo, di Lucas Dont, racconta l'amore di due soldati sul fronte belga della Prima Guerra Mondiale, ma è come se il regista non sapesse decidersi se la storia doveva essere quella dell'amore o quella della guerra, e i due filoni corrono paralleli quasi senza sfiorarsi. 2 stelle su 4 secondo Mereghetti per questo Coward. 2 stelle interessante, 4 stelle capolavoro. Questi sono un po' i metri di Mereghetti sul Corriere della Sera di oggi.

Abbandoniamo Cannes, il cinema, per parlare di teatro, perché c'è una bella notizia. Quando riapre un teatro io sono sempre molto felice, e in questo caso siamo a Roma. Dopo 16 anni di chiusura e 3 anni di lavori in corso, il Teatro Valle, inaugurato, pensate, nel gennaio del 1727, riapre i battenti nella prossima stagione. Il teatro moderno più antico d'Europa è ancora un cantiere, ma Roma Capitale, che dal 2016 è proprietaria, dice che sicuramente il 16 ottobre si apre il sipario. Le chiavi del teatro, dal 2021 intitolato alla mitica, lasciatemelo dire, Franca Valeri, una delle più grandi attrici italiane. E perché? Perché proprio al Valle lei debuttò all'inizio della sua carriera. Dunque, la programmazione del Teatro Valle è curata da Luca De Fusco, direttore artistico del Teatro di Roma, e il presidente Francesco Siciliano. Il Teatro di Roma quindi a questo punto arriva a 4 sale gestite. Le altre sono il Teatro Argentino, il Teatro India e il Teatro Torlonia. Oltre al restauro conservativo, naturalmente è stato necessario fare dei lavori sull'interno, sull'adeguamento dei requisiti di sicurezza, per una cifra di 11 milioni di spesa. Invece la facciata è stata restaurata, pensate, è stata progettata da Giuseppe Valadier, uno degli architetti più importanti dell'epoca. Ci saranno degli spettacoli in cartellone, tra cui 6 personaggi in cerca d'autore. Perché questa opera è importante? Perché l'opera di Pirandello debuttò proprio al Teatro Valle di Roma il 9 maggio del 1921 e andò malissimo. Fu fischiato Pirandello, c'era gente arrabbiatissima, lo spettacolo era brutto, secondo loro naturalmente. E quindi ci sarà una versione, uno studio dei 6 personaggi in cerca d'autore, firmato da Emma Dante, con l'autrice nel ruolo anche del regista in scena. Tra gli altri cartelloni in programma, spettacoli in programma in cartellone, Memorie di ragazza, dal libro del premio Nobel Annie Ernaux, regia di Silvia Costa, e insomma tanto altro, ed è una bella notizia. Sono felice quando riapre un teatro, in questo caso un teatro storico, bello e importante come il Valle di Roma, a partire dal 16 ottobre.

Si avvicina il weekend, come sempre tanti appuntamenti in giro per l'Italia, ve ne segnalo alcuni, anche se questo per esempio è del prossimo weekend. Dal 5 al 7 giugno torna a Mirandola il Memoria Festival, che quest'anno mette a confronto il ricordo e la storia. Questo è il tema dell'edizione di quest'anno, quindi muovendosi tra l'intelligenza artificiale, la letteratura, il cinema, il teatro, la musica e la scienza. Tra gli ospiti la scrittrice Elena Janecek, Walter City, ci sarà Marco Paolini, attore con il suo teatro di narrazione civile, ci sarà Patrizia Caraveo con uno sguardo scientifico sul tempo e sulla memoria dell'universo, e magari avremo modo di approfondire ulteriormente più avanti. Oggi invece è iniziata una cosa molto bella a Pompei e vi voglio raccontare: oltre 100 adolescenti dell'area vesuviana alle prese con il teatro classico e due grandi artisti per rivitalizzare i concetti di democrazia e cittadinanza. Fino al 24 maggio, domenica, il nuovo ciclo del progetto Sogno di Volare 2026, progetto nato dall'incontro tra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Zuck Trigel, e il regista e fondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli. Va così in scena oggi, in prima assoluta, Antigone, verrà replicato domenica, seguita domani dalla prima delle Baccanti, con la coreografia di Miki Matsuse, storica assistente di Mika Van Eyck. Insomma, un appuntamento molto interessante per avvicinare i giovani al teatro e a concetti appunto come la democrazia e la cittadinanza attraverso delle opere storiche importanti, classiche, appunto come le Baccanti o Antigone. Tutto questo al Parco Archeologico di Pompei. Inizia oggi, durerà fino a domenica, la 17ª edizione dei Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia del contemporaneo. Tema di quest'anno è Corpi in divenire, mappe, sfide e confini dell'umano. Ovviamente, come al solito, in varie sedi del centro storico, 45 appuntamenti in programma, calendario completo sul sito dialoghidipistoia.it. Stasera l'apertura è con Alessandro Barbero e il corpo nel Medioevo. Sicuramente sarà molto seguito, Barbero ha una base ormai di fan veramente notevole. Vi voglio segnalare invece che dal 12 al 14 giugno nel cortile del Castello Sforzesco di Novara ci sarà Questo non è un festival, un weekend di incontri e racconti che intrecciano letteratura, giornalismo, cinema e musica, mettendo al centro della scena i momenti che hanno segnato le trasformazioni cruciali della storia. Il programma spazia dalle inquietudini della letteratura alle cronache contemporanee con, per esempio, Serena Dandini il 12 giugno, oppure autori come Paolo Nori, Niccolò Amanniti, Vasco Brondi, il divulgatore Jacopo Veneziani, giornalisti e autori Beppe Severgnini e Mario Calabresi. Insomma, un programma anche qui molto ricco, che, del quale magari avremo modo di riparlare più avanti, ma vi ricordo le date: a Novara, al Castello Sforzesco, dal 12 al 14 giugno, Questo non è un festival, e aggiungerei ed è esattamente un

Ora parliamo di un grande trombettista che era Miles Davis. Dunque c'è una opportunità per conoscere di più questo grande artista, muovendosi tra i filoni di un database interattivo che riguarda proprio questo grande musicista e permetterà di attingere nel grande mare magnum di oltre 2000 registrazioni ufficiali durante la sua carriera. Nella piattaforma più estesa mai messa a disposizione del pubblico per esplorare l'universo sonoro di questo genio del jazz, l'opportunità è data dalla mostra Miles Davis 100 Listen to This, che fino al 12 luglio celebra Pordenone, il grande artista della tromba nel centenario della nascita, realizzata in collaborazione con l'American Jazz Museum di Kansas City, la House of Miles di East St. Louis e il sostegno della famiglia di Miles Davis. L'esposizione curata da Enrico Merlin ed è a Pordenone fino al 12 luglio prossimo, se vi capita, perché no?

0: Adesso torniamo indietro al 2014, 24 maggio, un fotoreporter pavese, Andrea Rocchelli, era in Ucraina, nel Donbass, per raccontare attraverso le fotografie quello che accadeva, un cronista, un fotocronista, insomma. Purtroppo veniva ucciso in quel contesto mentre stava appunto documentando le sofferenze della popolazione civile intrappolata nel conflitto tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. La ricerca della verità e della giustizia su quella morte è tuttora in corso, non è ancora chiaro che cosa esattamente sia successo e come lui sia stato ucciso. Ma intanto il Collegio Ghisilieri di Pavia, domenica, nella ricorrenza dei 12 anni della morte, intitolerà il Giardino della Ricerca a proprio Rocchelli, nel giardino storico del Collegio Ghisilieri, e quindi questo spazio adesso diventerà, a partire da domenica, il Giardino Andy Rocchelli. Alla cerimonia ci saranno il magistrato Gherardo Colombo e il giornalista e scrittore Michele Serra.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è un film che vi consiglio di non perdere, perché intanto è molto divertente ma è anche molto intelligente. È un film che è uscito nelle sale qualche anno fa, è stato visto poco perché non ha una grande distribuzione, ma è davvero un piccolo gioiellino comico. Si chiama Jojo Rabbit, è un film del 2019 neozelandese del regista e attore Taika Waititi. Lui è un attore comico neozelandese che ha fatto anche un altro film successivo a questo, anche quello molto divertente, secondo me. Questo film è ironico e è ambientato nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando ormai Berlino è sotto assedio e non c'è più possibilità di vittoria per la Germania nazista. Un ragazzino tedesco vuole, diciamo così, essere parte del nazismo, perché l'indottrinamento è stato ovviamente forte, e il suo amico immaginario è Adolf Hitler, che ovviamente lui immagina molto diverso da quello che era poi nella realtà, quindi è un Hitler un po' caricaturale. Un giorno scopre che la madre nasconde una giovane ebrea in soffitta. Allora, aiutato da questo suo amico immaginario, appunto il suo immaginario Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio cieco e infantile nazionalismo, capendo che cosa c'è di sbagliato nella sua ideologia. È davvero divertente, non perdetelo questa sera in prima serata su TV 2000, Jojo Rabbit, TV 2000 sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se ve lo perdete, allora non avete scuse, perché c'è la app Play 2000 che è gratuita, la scaricate sul vostro smartphone, trovate tutti i contenuti di TV 2000, tutti i contenuti di InBlu 2000, la radio, noi esattamente, e tra i contenuti della TV trovate anche Jojo Rabbit, lo potete riguardare, e così non avete scuse della serie ero fuori a cena con gli amici, non lo potevo vedere. Se l'avete già visto sapete che è invece un bel film, quindi non perdetelo. Io sono Carlo Magistretti, questo era InBlu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Noi ci risentiamo lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buon weekend, sempre con InBlu 2000.
1: InBlu Social Club con Carlo Magistretti. InBlu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni, in cammino.
3: Eccoci qua, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di InBlu 2000. Oggi, vista la stagione, viste le temperature che si stanno alzando, beh, parliamo di oratorio estivo.
1: In Cammino. In Cammino.
3: E lo facciamo raccontando l'esperienza dell'arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve, e ringraziamo i rappresentanti che sono giunti qui da noi in studio, che ringraziamo appunto. Andrea Salibra, bentrovato Andrea.
4: Ciao, grazie.
3: Grazie a te, educatore presso l'oratorio Roveto Ardente di San Mariano, frazione di Corciano, Perugia, ma ci tenevi a dire unità pastorale 12.
4: Esatto, esatto.
3: Perfetto, benissimo. Insieme a te, Don Daniele Malatacca. Ben trovato, Don Daniele.
5: Ciao, buonasera a tutti.
3: Allora, qui è stato difficile trovare il sottopancia giusto, ma tra le tante cose sei il coordinatore di Area Giovani. Ci spieghi cos'è Area Giovani?
5: Area Giovani è una nuova realtà nei nostri uffici diocesani di Perugia, che coordina un po' tutti gli uffici di pastorale giovanile, tra pastorale giovanile, coordinamento oratori, pastorale universitaria e vocazionale. Ecco, siamo un team, lavoriamo tutti insieme, ecco, io mi occupo di questo.
3: Don Daniele, che immagine della diocesi esce fuori dagli oratori? Se io guardo gli oratori della diocesi di Perugia, mi racconta un po' anche la diocesi?
5: Ma un volto bello, perché io poi non sono di Perugia, sono importato, sono pugliese, vengo da Lucera in provincia di Foggia, ma sono a Perugia per studio e mi sono innamorato della chiesa perugina, mi sono innamorato di questo volto bello e c'è un lavoro che ci precede. Aria Giovani è soltanto la punta dell'iceberg, sono tanti anni di lavoro. C'era Don Riccardo Pascolini oratori, prima c'era Don Paolo Giulietti, adesso certo. Monsignore, ecco, ci sono stati dei lavori molto belli alle nostre spalle e c'è un volto bello di chiesa, tanti ragazzi che partecipano, che fanno servizio, che cercano anche Cristo, cercano Gesù nel loro cammino personale di vita.

0: che siete leggermente più grandi di quei giovani, avete la responsabilità di formare i formatori. È un periodo importante questo.
1: Esattamente, nell'oratorio del Vestoia, Roveto Ardente, a San Mariano, abbiamo concluso l'oratorio invernale settimana scorsa con una festa, e la cosa bella è che sono venuti tanti giovani, tante famiglie, tanto perché è una parrocchia, veramente abbiamo la fortuna di avere una parrocchia ricca di giovani che si mettono in gioco. Abbiamo una band, Burning Bush, Roveto Ardente in inglese, passioni di varie tipologie di età, da un papà quarantenne a una ragazza di 16 anni, ragazzi che si sono buttati così proprio a si sono buttati preparando dei giochi, preparando un qualcosa di bello, una merenda, un qualcosa, accogliendo questi bambini in vista di qualcosa di estivo chiamato Crest, che parte proprio appena finisce la scuola. La scuola da noi finisce il 9 e il 10 subito i piccoli degli elementari fino alla seconda media saranno accolti dai ragazzi, dagli animatori, ce ne ho 81.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio.
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete avviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo 20. Un uomo contro tre. Alto e lucente nella sua armatura, Ser Tristano aveva le mani sull'elsa della spada che teneva davanti a sé, con la punta a terra. L'elmo era rovesciato all'indietro e scopriva la folta capigliatura. Senza muoversi disse: «Vergogna chi umiliato e legato questa damigella!» E volgendo gli occhi azzurri verso Selvaggia aggiunse: «Venite qui vicino a me, ve ne prego!» Dopo un attimo Selvaggia obbedì. Ser Tristano con la destra sguainò lentamente il pugnale che portava al fianco e in un solo colpo tagliò le funi che la legavano. Poi disse: «Ora prendete questo coltello e compiacetevi di liberare il vostro servo. E vergogna anche a chi ha legato lui!» Selvaggia prese il pugnale e, guardando fisso Brandano negli occhi, lo liberò. Fu a questo punto che l'uomo grigio chiese con voce che voleva essere dura ma suonò solo esitante: «Che volete da noi e perché siete qui?» «Perché è il mio sacro dovere di cavaliere», fu la risposta di Tristano, «perché ho visto da lontano questa damigella legata sul campanile e ho capito che qui c'era stata violenza». «La violenza non è stata tanto contro di me, signore», disse allora Selvaggia, «quanto contro mio padre, il principe Vendrano, che questi uomini hanno, con il tradimento, portato a morte, e contro il suo castello che i barbari hanno distrutto, e sopra ogni cosa contro Re Marco che costoro vogliono distruggere». «Che cosa avete detto, principessa?» domandò turbato Ser Tristano, che a quelle parole era impallidito. «È la verità, e anche...» Selvaggia stava per dire una parola, ma si interruppe. Poi, accennando a Brandano, proseguì: «Anche lui potrà dirvi. Me lo dirà dopo», ammonì Ser Tristano levando la destra, e tornando i tre disse: «Voi invece cercherete di discolparvi subito». «Noi non dobbiamo discolparci con nessuno», rispose allora l'uomo grigio che aveva ritrovato parole e coraggio. «E quanto a voi, non mettete il naso in faccende che non vi riguardano». «Ah, dunque un complotto contro il mio re non mi riguarda? Dunque non mi riguarda la morte di un principe e la distruzione del suo castello e una fanciulla, una principessa, legata in cima a un campanile?»
1: «Se è per questo, possiamo spiegare tutto», intervenne l'uomo verde col tono di chi vuol scendere a patti. «Non sempre le cose sono quello che sembrano. Ascoltate, Ser Tristano, vi devo dire...»
0: «Attento, Ser Tristano!» gridò in quell'istante Brandano. Aveva visto, infatti, che, mentre parlava, l'uomo verde prendeva un pugnale che teneva sulla sedia accanto a sé. Fu un attimo. Fulmineo il pugnale saettò nell'aria e si sarebbe piantato nel collo di Ser Tristano se, avvertito dal grido di Brandano, questi non si fosse scostato. Il pugnale andò a piantarsi in una porta. Approfittando di quel momento di incertezza e di sorpresa, i tre traditori impugnarono le spade che erano rimaste sul tavolo e gridando si gettarono all'assalto.
2: «Finirai nel lago!» gridò l'uomo nero, e quello verde:
1: «Non avrai scampo!»
2: e quello grigio: «Diamogli addosso!»
0: Selvaggia si ritrasse con un'esclamazione spaventata mentre Ser Tristano sguainava la spada appena in tempo per parare un colpo dell'uomo nero e schivare quello dell'uomo verde. Poi, per non essere travolto dai tre, arretrò guadagnando la porta e uscì.
2: fu nello spiazzo che si apprestò alla difesa.
1: «Addosso! Che sia distrutto!» gridavano i tre.
2: Ser Tristano levò la spada, la puntò verso di loro e disse con voce dura:
0: «Badate, signori, per voi è meglio arrendervi subito e consegnarvi a me. Vi porterò dal re Marco, che forse avrà pietà di voi. Attenti, vi ripeto, pietà per voi io non ne avrò».
2: Ciò detto, il cavaliere si fece impetuosamente avanti, roteando la spada, e con un sol colpo trafisse l'uomo nero, che cadde a terra e non si mosse più. Non per questo i suoi due compagni si arresero, con maggior furore anzi attaccarono il cavaliere, che sotto i loro furibondi fendenti fu costretto a indietreggiare verso il lago. Brandano e Selvaggia guardavano trepidanti dalla soglia dell'abbazia. Da quel duello dipendeva la loro vita, perché se l'uomo grigio e l'uomo verde fossero riusciti ad avere la meglio, per essi non ci sarebbe stata nessuna speranza. I cavalieri della Tavola Rotonda erano stati istruiti da Re Artù in persona a combattere contro più nemici. Molte volte, infatti, nella sua avventurosa gioventù, terribili combattimenti, come non sempre si doveva resistere nello stesso posto e come a volte fosse meglio ritirarsi, cercando posizioni da cui la difesa era più facile, mettersi in alto degli avversari, per esempio, o tenere i piedi su una pietra asciutta quando tutto il terreno attorno era sdrucciolevole, o ancora posare le spalle contro un albero per evitare di essere aggrediti e colpiti da dietro. Ser Tristano era attaccato da due lati e arretrò fino ad avere le spalle contro un vecchio olmo. Rispose a tutti i colpi dei traditori, i quali in verità sapevano battersi molto bene. Per sua fortuna, il cavaliere portava l'armatura contro la quale andarono inutilmente a segno i colpi dei due avversari. L'uno accanto all'altra, Brandano e Selvaggia videro scintille accendersi quando le spade si incontravano o quando calavano sulla corazza. Udirono le grida di minaccia e di rabbia dei traditori. Rispondeva il silenzio di Ser Tristano, che aveva imparato da Re Artù a non sprecare inutilmente fiato, ma che incalzato furiosamente:
1: «Attento al terreno, Ser Tristano!» gridò allora Brandano.
2: No. E mentre così faceva, meno un fendente che colpì tra capo e collo l'uomo verde. Questi la spada e con un grigio, che a quel punto non pensò più a battersi, ma a sopravvivere. Vibrò un ultimo colpo di spada, poi, senza attendere un istante di più, volse le spalle, raggiunse il suo cavallo, balzò in sella e fuggì via, sottraendosi al meritato castigo. Il cavallo dell'uomo verde si impennò e fuggì anch'esso. Quello dell'uomo nero, invece, restò dov'era. Ser Tristano levò allora la spada e gridò:
1: «Tu sfuggi a me, traditore, ma prima o poi avrai quel che ti meriti!»
3: RNC in blu.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, il programma che ogni sera racconta la musica attraverso tre storie, e quelle di questa sera sono innanzitutto una canzone, Vattene Amore di Amedeo Minghi e Mietta, poi un evento, il boom della musica elettronica e dei rave, e infine un compositore, Bruno Canfora. Ora c'è una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

0: La canzone.
1: Vattene amore è un singolo interpretato da Amedeo Minghi e Mietta, pubblicato nel 1990 e scritto da Amedeo Minghi insieme a Pasquale Panella, che firma con lo pseudonimo Wanda Di Paolo, e Augusto Martelli. Il brano viene presentato al 40° Festival di Sanremo, dove si classifica al 3° posto, risultando però uno dei maggiori successi commerciali di quell'edizione. Eppure la canzone nasce inizialmente come progetto pensato per altre interpreti, tra cui Mina e Ornella Vanoni, ma dopo un provino viene affidata a Mietta. Durante il festival la versione in gara diventa quella in duetto con Minghi, scelta che contribuisce in modo decisivo alla sua identità sonora. Batti.

Eccolo qui, Vattene Amore, cantata da Amedeo Minghi e Mieta, terza classificata al Festival di Sanremo 1990. Dal punto di vista musicale, lo abbiamo sentito, è un brano pop melodico costruito su un impianto vocale molto riconoscibile. La voce più fragile e narrativa di Minghi si intreccia con quella più potente e impostata di Mieta, creando un contrasto che diventa uno dei tratti distintivi del pezzo. Il testo racconta una relazione amorosa intensa e ambivalente, sospesa tra attrazione e conflitto, con immagini poetiche e surreali che hanno contribuito alla sua notorietà. Vattene Amore entrò subito al quarto posto della classifica dei singoli più venduti, ma balzò alla prima posizione la settimana seguente, scavalcando Uomini soli dei Pooh, brano vincitore a Sanremo.

0: Nonostante Uomini Soli vinse la 40ª edizione del Festival di Sanremo, a primeggiare nella classifica dei singoli più venduti fu Vattene Amore, di cui stiamo parlando stasera e che risultò tra i più venduti dell'intero anno. Nel tempo, Vattene Amore è rimasta una delle canzoni più riconoscibili del repertorio italiano degli anni 90, anche grazie al celebre ritornello e al linguaggio inventivo che ha contribuito a renderla un fenomeno culturale oltre che musicale. Ma ora ci prepariamo a parlarvi di un evento storico, il boom della musica elettronica e dei rave. Ne parliamo dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: anche The Chemical Brothers nascono nei primi anni 90, precisamente a Manchester, e si inseriscono nella scena Big Beat, una diramazione britannica della musica elettronica legata ai rave. Con la loro musica portano l'elettronica nei grandi festival e nel rock alternativo. In quegli anni poi la scena si diversifica ulteriormente, nascono o si consolidano generi come techno, trance, jungle e drum and bass, mentre città come Berlino diventano nuovi centri fondamentali della cultura elettronica europea, anche grazie agli spazi urbani disponibili dopo la caduta del muro nel 1989. Il risultato è un cambiamento duraturo. La musica elettronica esce dalla dimensione underground e diventa un linguaggio globale, capace di influenzare club culture, festival e produzioni pop fino ai decenni successivi. E ora si cambia decisamente musica. Siamo per parlarvi di un compositore, Bruno Canfora. State su In Blue.
1: Cose di musica.

compositore. Bruno Canfora, nato a Milano nel 1924 e mancato nel 2017, è stato un compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore tra i più influenti della musica leggera e televisiva italiana del secondo Novecento. Di formazione classica, studiò pianoforte fin da bambino e si diplomò in oboe al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, per poi avvicinarsi anche al pianoforte e al jazz. Dopo le prime esperienze radiofoniche nel secondo dopoguerra, lavorò come musicista e direttore d'orchestra in diverse formazioni, fino a diventare negli anni 50 e 60 una figura centrale della musica per la televisione italiana.

Un innamoramento improvviso, quasi cinematografico, quello raccontato in Mi sei scoppiato dentro il cuore, brano cantato da Mina e scritto nel 1966 dal maestro Bruno Canfora, di cui stiamo parlando stasera. La sua notorietà si lega soprattutto alla collaborazione con la Rai e ai grandi varietà televisivi come Studio 1 e Canzonissima, nei quali fu direttore d'orchestra e autore di sigle e arrangiamenti. In questo periodo contribuì a definire il suono del varietà italiano, con orchestrazioni irriconoscibili e uno stile brillante, spesso influenzato dal jazz e dalla musica leggera internazionale. Come compositore scrisse numerosi brani di successo per alcuni dei principali interpreti italiani e internazionali. Oltre Mina lavorò anche con le gemelle Kessler, Ornella Vanoni e Rocky Roberts, per il quale scrisse la nota "Stasera mi butto".

0: Stasera mi butto, cantata da Rocky Roberts, e un altro brano messo a segno dal talento compositivo di Bruno Canfora, che fu anche attivo nel panorama teatrale e cinematografico, componendo musiche per film e commedie musicali, spesso in collaborazione con autori come Garinei e Giovannini. La sua attività non si limitò alla composizione, fu anche arrangiatore, direttore musicale e autore di musiche per spettacoli televisivi, mantenendo un ruolo centrale nello spettacolo italiano per decenni. Morì all'età di 92 anni nella sua casa in Umbria, lasciando un repertorio ampio che ha segnato la storia della musica leggera e della televisione italiana. E con questo per oggi ci salutiamo. Cose di Musica tornerà puntuale domani per la puntata speciale del sabato. Non mancare.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa. Nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa sera il nostro racconto si sposta nel teatro di pietra più antico dell'Occidente, il Teatro Greco di Siracusa, per indagare due capolavori della 61esima edizione delle rappresentazioni classiche dell'Inda, due testi uniti dal coraggio di donne impavide che sfidano l'arroganza del potere maschile. Nella prima parte entriamo nel vivo della tragica vicenda di Alcesti, la tragedia di Euripide, diretta da Filippo Dini. Al centro il sacrificio della regina interpretata da Denis Özdogan, che sceglie di morire al posto del marito mettendo a nudo la fragilità maschile. Il suo ritorno dall'Ade, avvolto in un silenzio ostinato, diventa un dirompente atto d'accusa contro un intero sistema morale. Nella seconda parte cambiamo scenario con l'Antigone di Sofocle, firmata da Robert Carson, che trasforma la pietra millenaria in un algido tribunale di ghisa e cemento. L'eroina, a cui dà corpo e voce Camilla Semino Favro, sfida le leggi dello Stato in nome della pietas individuale. Un conflitto geometrico e spietato che si apre con una potente parata funebre silenziosa e si trasforma in un monito universale sulla necessità di opporsi alla disumanità del potere. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: le dee del destino mi concessero che Admeto sfuggisse alla deminente se offriva un'altra vittima agli dei.
1: Al re Admeto viene donata la possibilità di posticipare l'appuntamento con la morte a patto che qualcuno prenda il suo posto. Ma familiari e sudditi si defilano tutti. La sola devota moglie Alcesti accetta di sacrificarsi per lui. Admeto, disperato, piange strazianti lacrime, ma non fa nulla per impedire il sacrificio. L'incontro col vecchio padre Ferete dà luogo a un feroce scontro durante il quale padre e figlio si lanciano pesanti accuse reciproche di vigliaccheria.
2: Al momento della prova hai mostrato chi sei davvero e io non mi considero nato da te.
0: Figlio, io vorrei sapere chi credi di insultare così aspramente.
2: Ormai quasi al termine della tua vita non hai voluto, non hai avuto il coraggio di morire per tuo figlio. Avete lasciato che lo facesse lei!
0: E tu adesso vieni ad accusare me di viltà, ma proprio tu, un codardo
2: che si è dimostrato inferiore a una donna. Ma appena si avvicina la fine, nessuno vuole più morire.
0: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto.
2: Sei tu che non hai voluto morire.
0: La seppellirai tu.
2: Vattene!
0: Tu che ne sei l'assassino.
2: Maledetta tu! E maledetta quella che vive con te!
1: Mentre la regge in lutto, giunge l'eroe Eracle. Admeto, per non venir meno alle leggi dell'ospitalità, gli nasconde l'identità della defunta. Eracle, inizialmente ignaro e festante, scopre la verità da un servo.
3: Raniero, è morta la sposa di Admeto!
1: Decide così di sdebitarsi, scendendo negli inferi per lottare contro la morte, e riporta Alcesti nel mondo dei vivi, velata e chiusa in un misterioso e spaventoso silenzio.
4: La paura che incute Alcesti il personaggio e che incute Alcesti la tragedia sono diverse paure. La prima è il confronto con la morte, però quello che mi affascina di più è appunto la paura che incute Alcesti il personaggio. Prima di tutto perché è una donna che si sacrifica, è una donna che compie un atto eroico. E poi è la paura dello scandalo.
0: Lei è morta per te, per questo bel giovanotto. Hai trovato un modo ingegnoso di scamparla sempre, se ogni volta riuscirai a convincere la moglie di turno a morire al posto tuo.
5: Si può dire anche che c'è comunque anche in Alcesti un risvolto di fragilità, di paura, di dolore e soprattutto anche in lei di smarrimento di fronte al mistero insondabile della morte?
6: L'epicità di essere una regina e la fragilità totale dell'essere umano. Un amore per la vita, un senso profondissimo di giustizia, del coraggio perché si sente che teme la morte, però ha deciso. Si sente che è anche una tipa bella cocciuta, se decide va fino in fondo.
7: Un Dio ha voluto che questo fosse il nostro destino. E sia.
5: Ti amo da morire è uno slogan che conoscerai, no? In caso di Alcesti, però è un fatto.
6: Ci insegna un'altra modalità di sacrificio, che qua ci tengo a dire che è molto attuale in questo momento. In questo momento di sacrifici di gente che mette a repentaglio la propria vita, in questo caso anche per dei bambini, per delle persone che nemmeno conoscono. E qua ci tengo tanto a citare Global Summit Flotilla, perché attivisti, giornalisti, medici, gente in pensione sono partiti proprio perché una cosa che avrebbero dovuto fare gli altri non lo fanno, allora andiamo. Ed siamo in un momento così folle della storia che chi mette in pericolo la propria vita lasciando i propri figli a casa viene trattato come criminale, e i criminali che commettono questo assassinio, stiamo parlando dell'uccisione del quotidiano dei bambini, viene trattato con rispetto.
2: Ma è davvero mia moglie quella che vedo?
8: bada che non sia un fantasma degli inferi.
5: Nel finale noi troviamo, dicevamo, ci troviamo di fronte a qualcosa di tremendo. Alcesti torna dall'Ade, dal Regno dei Morti, è velata, non parla, è muta. Avete mai provato a pensare, a immaginare cosa direbbe Alcesti?
4: No, io non ci ho provato sinceramente, però diciamo mi sono speso più possibile per far sì che alla fine il pubblico possa invece domandarselo e riempire quel silenzio. Sicuramente io credo che Alcesti avrà bisogno di ridare di riscrivere il significato delle parole, della parola amore coniugale, della parola casa, della parola marito, della parola fiducia, fedeltà.
6: Io penso che qua Admeto fa parte di questa catena di generazioni di uomini di potere, di politici molto bravi con la parola ma aridi nel cuore, totalmente incapaci di chiedere scusa, di chiedere perdono.
4: La mia speranza, appunto, quando io vedo il finale di Alcesti, è proprio rivedere questi due nuovi esseri, uno che ha sopportato la disperazione della perdita e chissà in che modo, quanto ha elaborato il suo non agire, perché Admeto non fa purtroppo. E quando
5: ma non fa nemmeno il padre di Admeto.
4: Nemmeno il padre, però certo. Il padre non è tenuto a farlo. Il padre
5: non è d'accordo.
4: Il padre non è d'accordo su tante cose. Ma è normale.
5: Sì, certo.
4: È normale.
6: Da suocero.
9: Morirai senza onore quando arriverà il giorno.
10: Sì, da morto non farò caso alla cattiva fama.
5: Tu, Dennis, ricordi la prima parola o le prime parole che ti ha detto Filippo nel primo giorno di prove?
6: Ma guarda, con Filippo, cioè da quando lo conosco, da quando abbiamo cominciato a lavorare insieme, che siamo due arieti, che proprio due fuochi testardi si sono incontrati, in qualcosa siamo molto simili e nel resto siamo totalmente diversi, e questo movimento fa sì che tante cose accadono senza che vengano detti.
11: Forza nelle membra.
5: A proposito delle prove del processo creativo, gioie e dolori.
4: Ma quello più soddisfacente, devo dire, è stato il lavoro con tutta la compagnia. Quando poi tutta questa preparazione ha incontrato invece gli attori, stranamente tutto si è semplificato.
5: Cosa ti piacerebbe, Dennis, che restasse nel pubblico dopo la visione di Alcesti?
6: Che si aprisse un po' di più il cuore a questo mistero, perché del mistero della morte e della vita stiamo parlando, e lì, in quel passaggio, in questo mistero, c'è qualcosa di potentissimo che ci abita, che ci riguarda, che si possa guardare in quella direzione con amore.
12: Per l'inatteso il Dio trova una via.
5: Mi colpisce l'ultima frase che dice il coro in chiusura proprio dell'opera: per l'inatteso il Dio trova una via. Quale divina via inattesa vi augurate di trovare?
4: Un po' di pace. Sembra la cosa più banale, più ovvia da dire, ma un po' di pace. Ecco, trovare un po' di umana consapevolezza del fatto che siamo tutti fallibili e tutti pieni di difetti, e riconoscerci in questa fallibilità.

0: Tebe è stata teatro di una sanguinosa guerra civile che ha visto scontrarsi e perire in battaglia i due fratelli Eteocle e Polinice. A quest'ultimo, pur essendo stato usurpato il trono, lo zio e re di Tebe, Creonte, non concede sepoltura perché reo di aver attaccato la sua stessa patria.
1: Io ordino che tutti in città lo lascino senza lacrime e senza sepoltura.
0: A questo empio e infamante divieto si oppone Antigone e chiede alla sorella Ismene di aiutarla a seppellire il loro fratello lasciato insepolto.
2: Vuoi condividere la mia impresa, la mia fatica? Ma Creonte l'ha vietato!
0: A rifiuto di Ismene, Antigone decide di sfidare l'editto del re per amore del fratello e rispetto delle leggi divine. Creonte scopre il reato e condanna Antigone a essere murata viva. L'indovino Tiresia avverte il re dell'ira degli dei.
3: Cadrai anche tu nella stessa specie!
0: Il re si ravvede, ma è troppo tardi. Antigone si è suicidata. La moglie del re e il loro figlio Emone, promesso sposo di Antigone, si suicidano per il dolore. Il tiranno resta solo, con il peso della propria impietà e intransigenza.
4: Ai giovani, ma non solo ai giovani, cosa possiamo dire affinché si avvicinino a questo capolavoro?
5: Il fatto di dire la propria, no?
6: Di
5: esprimere il dissenso, quanto sia importante.
6: Sì, la capacità di dire il proprio punto di vista e non farsi trascinare e non avere paura del vedere, del guardare. A me è una cosa che mi ha colpito molto rispetto al testo, il quantitativo di volte in cui Antigone dice guarda, guardate, guardatemi.
2: Guardate, guardate!
6: Anche adesso che con i social, con queste notizie, no, super veloci, la capacità di vedere veramente, la capacità di attenzione è più complessa e soprattutto le acque si annacquano facilmente.
4: Sì, si intorbidano.
6: Quindi si intorbidano e quindi imparare a vedere le cose.
3: E hai osato trasgredire questa legge?
2: Sì, perché non veniva da Zeus.
4: E abbiamo da un lato Antigone col suo amore, la sua pietas, l'adesione alla legge del cuore, degli dei, all'ethos, misericordiosa perché vuole seppellire il fratello morto, e dall'altro abbiamo Creonte invece con la sua fede cieca, spietata, rigida, glaciale alla legge della polis, al nomos, no, come si dice in greco, alla giurisprudenza che non tiene assolutamente conto delle ragioni del cuore. Detto così sembra tutto molto chiaro, molto netto, molto contrapposto, antinomico, ma forse secondo voi c'è invece qualcosa di più complesso?
6: C'è anche tutto il tema del concetto di amore, il concetto di amore che porta Antigone quando dice io non sono nata per condividere l'odio ma l'amore, è un concetto ampissimo di ricostruzione.
4: Nei volti di chi vedresti Antigone oggi?
6: Ah, io la vedo nei volti di un sacco di nuove generazioni, di giovani donne delle nuove generazioni. Nel nostro ambiente delle belle Antigoni sono le Amleta, si sono occupate di alzare la testa e lottare, proteggere il mondo femminile all'interno del teatro e del cinema italiano.
4: Dai soprusi, dagli abusi.
2: E presto dovrai dimostrare se la tua natura è nobile o sei indegna del tuo sangue. Che cos'è questo azzardo? Dove va il tuo pensiero?
4: C'è qualcosa che hai amato di questo personaggio che ovviamente ha le sue contraddizioni.
5: Come necessaria Antigone, secondo me è necessaria anche Ismene, perché per avere coraggio bisogna anche avere paura. Per me è stato molto interessante affrontare Ismene perché mi ha messo di fronte proprio alle fragilità e al dover mostrare le fragilità che oggi siamo molto abituati a nascondere, no?
2: Partecipo al peso dell'accusa. Lo porto insieme a lei.
7: No, tu non volevi e io non ti ho coinvolta.
4: C'è una scena, mi riferisco a una delle scene finali dell'incontro fra Antigone e Ismene, quando appunto Antigone è stata già condannata a morte, allora interviene Ismene per voler condividere anche lei la sorte della sorella e Antigone invece la respinge duramente, no? Dice:
2: non mi piacciono i parenti che amano solo a parole.
6: Questa scena è cambiata tante volte. Ancora lui l'ha cambiata ieri, sì, prima della filata.
8: Mezz'ora prima.
6: Perché sì, prima era molto più emotiva, c'era lì puoi andare a decidere se andare in un rifiuto totale o più in un senso di protezione. Se no, Robert ieri invece parlava di una, come se Antigone stesse iniziando a mettere insieme i pezzi per arrivare poi al punto finale e sta cominciando ad escludere tutto. Lui faceva questo gesto, cioè allontana e stai e comincia ad avere la visione.
7: Tu hai scelto la vita, io ho scelto la morte.
4: Vi chiedo, quali sono le frasi dei vostri personaggi che più vi risuonano dentro?
6: Io ho sempre questa cosa del guardate, guardatemi, che mi ha molto portato. E non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
7: Non mi è più consentito vedere l'occhio sacro del sole.
5: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
7: Il tuo cuore si infiamma per cose che agghiacciano.
5: E poi questo pensa.
7: Sorella, pensa.
5: Lei dice guardate.
6: Io dico, lei dice sempre pensa.
5: Pensa, pensa.
4: Vi ricordate le prime o le più significative indicazioni che Carsten vi ha dato il primo giorno di prove?
6: Assolutamente sì.
4: Ah, ecco.
5: Continuano a tornare.
6: Non correre, vai piano, vai lenta.
5: Togliersi di mezzo come interpreti in un certo senso per farsi attraversare, no?
6: L'incomprensione all'inizio però era non correre, quindi a un certo punto eravamo tutti tra tutti male di Zeus, sì. Pausa. Infatti Robert dopo un po' fa: ma perché tutti state facendo? E io gli ho detto: perché tutti decidi di andare lenti. Fa: ah no, era quello. Non ce l'avamo proprio, capiti subito.
4: Gioia e dolori delle prove?
6: Gioia delle prove è il gruppo meraviglioso che siamo. Dolori, devo dire no. A parte il cristallino modo limpido di Robert di dirti cose meravigliose e cose terribili con una dolcezza, sì, e una grazia, che lui ti guarda e ti dice il giorno prima: fatto un meraviglioso lavoro, wonderful, e il giorno dopo ti guarda e dice: era tutto sbagliato. E tu dici: ma come? Ma cosa è successo nel mezzo? Scusa.
4: Hai una frase per definire il lavoro registico di Robert Carsten?
5: C'è una cura pazzesca dell'estetica, del dettaglio, della forma, ma accompagnata da una profondissima sensibilità.
9: È meraviglioso lavorare con lui, perché è talmente tanto preciso, talmente tanto puntuale e ricerca talmente tanto nella precisione, la profondità e anche la leggerezza delle cose.
6: Questa possiamo riassumere
5: con questa frase.
6: Aveva ragione lui.
4: Ha sempre ragione lui.
6: Alla fine.
4: Cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico dopo la visione dell'Antigone?
6: C'è qualcosa di più grande di noi, di più alto, più importante.
10: Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio in Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 oppure al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena, i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana, come di consueto, il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il solito augurio: che il teatro non sopravviva, ma viva!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
2: Eccoci qua, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi, vista la stagione, viste le temperature che si stanno alzando, parliamo di oratorio estivo.
1: In Cammino.
2: E lo facciamo raccontando l'esperienza dell'Arcidiocesi di Perugia, Città della Pieve, e ringraziamo i rappresentanti che sono giunti qui da noi in studio, che ringraziamo appunto. Andrea Salibra, bentrovato Andrea.
3: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, educatore presso l'oratorio Roveto Ardente di San Mariano, frazione di Corciano, Perugia, ma ci tenevi a dire unità pastorale 12.
3: Esatto, esatto.
2: Perfetto, benissimo. Insieme a te, Don Daniele Malatacca. Ben trovato, Don Daniele.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, qui è stato difficile trovare il sottopancia giusto, ma tra le tante cose sei il coordinatore di Area Giovani. Ci spieghi cos'è Area Giovani?
4: Area Giovani è una nuova realtà nei nostri uffici diocesani di Perugia, che coordina un po' tutti gli uffici di pastorale giovanile, tra pastorale giovanile, coordinamento oratori, pastorale universitaria e vocazionale. Ecco, siamo un team, lavoriamo tutti insieme. Ecco, io mi occupo di questo.
2: Don Daniele, che immagine della diocesi esce fuori dagli oratori? Se io guardo gli oratori della diocesi di Perugia, mi racconta un po' anche la diocesi?
4: Ma un volto bello, perché io poi non sono di Perugia, sono importato, sono pugliese, vengo da Lucera, in provincia di Foggia, ma sono a Perugia per studio e mi sono innamorato della chiesa perugina. Mi sono innamorato di questo volto bello e c'è un lavoro che ci precede. Area Giovani è soltanto la punta dell'iceberg, sono tanti anni di lavoro. C'era Don Riccardo Pascolini agli oratori, prima c'era Don Paolo Giulietti, adesso certo. Monsignore. Ecco, ci sono stati dei lavori molto belli alle nostre spalle e c'è un volto bello di chiesa, tanti ragazzi che partecipano, che fanno servizio, che cercano anche Cristo, cercano Gesù nel loro cammino personale di vita, e noi siamo molto contenti di poter servire.
2: Bellissimo.
4: In questa piccolezza.
2: Andrea, tu per lavoro, per passione, per missione ti occupi, no?
3: Sì.
2: Dei ragazzi, e questo è un periodo particolare perché da qualche settimana è finito l'oratorio, diciamo così, invernale,
3: esatto, sì.
2: E si apre un po' la stagione estiva di tutti i giorni, quantomeno per da quando finisce la scuola fino a luglio, metà luglio, poi dipende insomma dalle parrocchie. Tanti piccoli che verranno in qualche modo accuditi, tra virgolette, da tanti giovani.
3: Esatto, sì.
2: E voi che siete leggermente più grandi di quei giovani avete la responsabilità di formare i formatori. È un periodo importante questo.
3: Esattamente, nell'oratorio del Vessoia, a Roveto Ardente, a San Mariano, abbiamo concluso l'oratorio invernale settimana scorsa con una festa. E la cosa bella è che sono venuti tanti giovani, tante famiglie, tanto perché una parrocchia, veramente abbiamo la fortuna di avere una parrocchia ricca di giovani che si mettono in gioco. Abbiamo una band, Burning Bush, Roveto Ardente in inglese, passioni di varie tipologie di età, da un papà quarantenne a una ragazza di 16 anni, ragazzi che si sono buttati così proprio preparando dei giochi, preparando un qualcosa di bello, una merenda, un qualcosa, accogliendo questi bambini in vista di qualcosa di estivo chiamato Crest, che parte proprio appena finisce la scuola. La scuola da noi finisce il 9 e il 10 subito i piccoli degli elementari fino alla seconda media saranno accolti dai ragazzi, dagli animatori. Ce ne ho 81,
2: non male,
3: 81 adolescenti tra il primo e il quarto superiore, e un'altra educatrice che sta con me, che si chiama Noemi, che appunto noi grandi insieme a Don Simone e Don Mauro, il seminarista Michele, ci occupiamo della formazione sia della scaletta, delle attività, ma poi anche della preparazione dei ragazzi dal punto di vista della preghiera, del gioco, dell'animazione e dei laboratori, e anche delle uscite.
2: Diciamo che come diocesi vi siete anche organizzati mettendo in piedi una struttura che sia stabile, no? Per riuscire a spaziare, allargare i confini degli oratori in diocesi, magari non centralizzarsi solo sulla città di Perugia. Sto parlando del progetto Stand By Me. Oltre alle quattro cose che ho detto io, come nasce l'idea?
4: L'idea nasce da un'esigenza educativa dopo, nel tempo del Covid, era il 2020, e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, come possiamo ripartire. Noi non ci siamo mai fermati, anche nel 2020 abbiamo cercato di fare i GREST, di garantire un servizio alle famiglie, ai bambini, siamo stati il più possibile attivi, però l'esigenza di potersi vedere in piccoli gruppi e non più di 40 persone, 30-40 persone, in spazi ampi, è nata l'idea di Stand By Me insieme a degli amici che sono Simone Biagioli, Diego Buratta, Maria Serena Baldoni. Ci siamo messi in ufficio e ci siamo chiesti come possiamo stare vicino ai ragazzi, per cui nasce la parola Stand By Me, perché abbiamo ideato degli stand di formazione, degli stand che potevano variare dal videomaking alla fotografia, alle cose che potevano interessare i ragazzi, comunicazione social che in quegli anni andava necessariamente in voga. E poi anche stand disabilità, stand animazione, stand giochi, insomma ce ne siamo inventati di ogni, ed erano una ventina di stand. Ecco, negli anni, in 5 anni, la formula è cambiata. Abbiamo vissuto anche 1 o 2 giorni ad Assisi, abbiamo invitato la band Irreale, ci hanno fatto un concerto testimonianza, eravamo 1000 adolescenti, e in quei 2 giorni è stato bellissimo. L'anno scorso è coinciso con il Papa, quindi con i funerali del Papa Francesco, quindi subito dopo siamo partiti con alcuni ragazzi, siamo venuti giù, insomma sono stati anni belli per stare vicino ai ragazzi.
2: Andrea Salibra, tu ti ricordi i tempi dell'oratorio, quando tu eri uno di quei piccoli?
3: Sì, io mi ricordo il mio primo GREST da bambino a San Sisto, nella mia parrocchia di origine, nel 2006-2007, sta accolto, e poi ho vissuto, ecco, ho subito tutte le attività. E poi da adolescente, nel 2014, non ricordo bene, con i miei amici e i miei animatori, mi hanno proposto nel 2014 il tema Narnia, Grazie a Narnia.
2: Come no, mi ricordo.
3: E lì è iniziata un'avventura. Un'avventura che poi, dopo la maturità, con l'università ho ripreso, approfondito con la cooperativa Pepita nei vari posti, nei vari luoghi di Perugia e anche a Roma. Ho fatto un GREST 2 anni fa a Roma, lo rifarò anche quest'anno a Gregorio VII. Quindi proprio l'estate c'ho una passione verso i GREST e verso la formazione, anche una cura verso il conoscere i vari tipi di ragazzi, per farli uscire dalla monotonia, casomai dalla loro quotidianità, sia scolastica ma anche ludica, e incontrarsi con tra di loro.
2: Stare con i ragazzi è anche motivo vocazionale in senso largo, nel senso ti chiarifica anche la strada che stai tu mettendo, che stai percorrendo?
3: Sì, come educatore. Quindi il proporre dell'attività, lo starci dietro, il non...
2: Cioè tu hai scoperto di fare l'educatore facendo questo tipo di servizio?
3: Facendo il GREST, sì.
2: Quindi è bella questa testimonianza, Don Daniele, eh?
4: Sì, molto, perché è quello che cerchiamo di fare come oratori, cercare di aiutare i ragazzi a crescere nella loro vita dandogli una meta, facendogli trovare il loro posto nel mondo. Quindi se Andrea o altri come Andrea hanno trovato il senso, la meta della loro vita amando, facendo l'educatore, noi siamo solo felici.
2: Ascoltiamo un brano, ci arriva da Fiorella Mannoia, ma è una bellissima cover live, in questo caso di Luciano Ligabue, Metti in circolo il tuo amore.

0: Circolo di amore, Fiorella Mannoia, un brano di Luciano Ligabue. Stiamo raccontando dell'oratorio estivo che sta tornando, stiamo in qualche modo capendo come si sta organizzando, come è organizzata, grazie per l'applauso, ma non è per noi, vabbè, come sta organizzando l'arcidiocesi di Perugia Città della Pieve per formare quei tanti educatori che stanno dietro ai tantissimi bambini che, finita la scuola tra giugno e luglio, insomma, invaderanno pacificamente tutti i giorni l'oratorio, non solo nel weekend, non solo in qualche spazio orario settimanale, ma tutti i giorni con un tema preciso. Ma lì serve Andrea Salibra, educatore oratorio Rovete Ardente, serve formazione, serve qualcuno che riesca a mettere in circolo l'amore, in questo caso che arriva dall'alto.
1: Esatto, tutto parte dalla cura. La cura che tu ci metti verso il prossimo, la cura che tu ci metti nel preparare quella scenetta, quella scenografia, quel gioco. Stiamo preparando col Grest da 3 settimane, da dopo Stand By Me, 25 aprile siamo partiti, e subito ho ripreso i miei animatori dicendo proponiamo sempre qualcosa di bello e di nuovo. Il rischio qual è quando tu prepari un centro estivo, un Grest o qualsiasi attività? L'anno scorso ha funzionato, allora perché non rifare le stesse cose? È vero, però dopo dove sta la bellezza? La bellezza dell'immaginare delle cose nuove, una bellezza nel pensare a quel bambino che l'anno scorso non c'era, quest'anno forse ci sarà, non lo so, ai bambini nuovi, ai volti nuovi. E quindi di avere una cura verso la preparazione, una cura verso gli animatori, il divertirsi. Se manca il divertimento, se non c'è una cura, se non c'è una bellezza, ma se non c'è quel senso di lo faccio io con gli animatori, con i miei amici, non lo faccio verso i bambini, allora perché lo faccio? Viene un Grest bello se non ci metto amore? Sì, può essere, mi sono impegnato, sono venuto in oratorio
0: organizzato,
1: esatto,
0: ma certo,
1: però dopo il sale, se perde sapore, cioè non sa di niente.
0: È vero.
1: E l'animatore per il bambino, per la parrocchia, per l'oratorio, per i genitori è sale, sapore. Se io non c'ho il sale è difficile lasciare un qualcosa, un'impronta, come è stato con me nella mia storia.
0: Don Daniele Malatacca, come sono cambiati i ragazzi che entrano in oratorio? Tu vedi un prima e un dopo l'ingresso in oratorio?
2: Sì, per quelli che entrano con le loro storie, da dove partono e si lasciano incontrare, per quei ragazzi lì c'è un prima e un dopo. Per quei ragazzi che si mettono in gioco, che si lasciano conoscere, si lasciano guidare, si lasciano accompagnare, c'è un prima e un dopo. Ma io sto facendo esperienza in questo tempo anche delle cose inaspettate, di semi lanciati 10 anni fa, di ragazzi che sono passati anche per un attimo e dopo 10 anni, in un momento di difficoltà, di ricerca di senso della vita, perché sono diventati grandi, sono diventati universitari, vogliono capire cosa fare nella vita, e ritornano lì a chiedere, dice, ma io come posso adesso trovare la mia strada? E quindi io penso che c'è un primo e un dopo per chi accoglie il seme gettato.
0: E comunque non è un luogo neutro, no Andrea? L'oratorio è un luogo, uno spazio di libertà dove veramente nelle attività con gli altri si possono sperimentare magari quelle attività che poi potrebbero essere importanti per la tua vita in futuro.
1: Esatto, il limite è veramente, sembra banale, ma è la fantasia. Il limite è veramente dove io non posso arrivare a pensare. Voglio fare una cosa? Esempio, questa band che ho in parrocchia, in oratorio, quella canta, quello suona la batteria, poi non facciamo una band. Allora vai, oppure cioè abbiamo un palco, ci manca il sipario, c'ho dei ragazzi che stanno fallendo ma stanno trovando più o meno il modo di costruire un sipario, e abbiamo comprato legno, corde, tutte cose per iniziare a costruire. Quindi il limite veramente è la fantasia, e soprattutto una cosa importante che dico è mai fare le cose da soli, minimo in due, sempre insieme.
0: Bella questa cosa, un richiamo evangelico, no? Anche questo, Don Daniele. Per un sacerdote giovane come te, cosa significa confrontarsi quotidianamente con giovani con questa spinta, con questa voglia di essere protagonisti?
2: Oddio, me da la vita. Diceva Papa Giovanni Paolo II a Roma,
0: no?
2: Se stai con i giovani rimani giovane. È così, perché loro sono veramente una forza e rimettono in circolo quell'amore, perché sono capaci di grandi cose. Sono capaci di fare cose belle e di farle bene. E allora noi in diocesi lavoriamo molto con i giovani, tutto è nelle loro mani, noi coordiniamo, guardiamo, certo, siamo dei supporti.
0: Siete i custodi della meta.
2: Già, già, oddio, il custode è lo Spirito Santo. Però ci abbiamo tanti gruppi di ragazzi che lavorano, chi per lo sport, c'è Sport Lab, un'esperienza di una quindicina di ragazzi che si mettono a servizio per lo sport, Stand By Me, un'altra decina di universitari, ecco, loro ti danno la vita e ti allargano il cuore, ti rimettono anche nel ministero. Io vedo tanta bellezza perché stare con loro ricarica anche.
0: Abbiamo poco più di un minuto, Andrea Salibra, il tema di quest'anno, c'è un tema particolare che seguirete, che entrerà insomma nelle vite dei giovani?
1: Sì, quest'anno tutte e quattro settimane saranno incentrate su Alice nel Paese delle Meraviglie, tema centrale che è un collante per il bambino, e poi che si è svolta con la preghiera. Quest'anno il sussidio di Naspi ci propone i Vangeli ogni giorno, quindi ogni giorno c'è un incontro. Alice ogni giorno incontra un personaggio, incontra qualcuno, e quest'anno nella preghiera abbiamo il bambino, l'animatore, che ogni giorno c'ha questa chiamata, questo incontro con Gesù.
0: Cosa vi aspettate da questa nuova estate, diciamo così, post-giubilare? Perché l'anno scorso le emozioni sono state tante, poi sì, insomma, abbiamo fatto anche un grosso rifornimento di speranza, no? E quest'anno bisogna far fruttare quell'esperienza.
2: Ah sì, siamo così entusiasti che andiamo a Santiago in 400 quest'anno.
0: Vedi, ha funzionato.
2: E siamo contentissimi. Noi speriamo veramente che lo Spirito faccia una grande semina quest'estate.
0: E allora speriamo poi di raccogliere, di venire a raccontare.
2: Qualcun
0: anche questo
2: raccoglierà.
0: Esatto, l'estate degli oratori, insomma, si prepara durante tutto l'anno, l'abbiamo capito anche questa sera. L'Arcidiocesi di Perugia Città della Pieve inizia dalla formazione, dalla preparazione degli educatori, che accoglieranno, insomma, ragazzi e ragazze negli oratori estivi. Grazie per la vostra testimonianza e il vostro impegno, Andrea Salibra, e grazie a Don Daniele Manatacca.
2: Grazie,
0: buon cammino
2: a voi.
0: Grazie,
2: buon cammino.
0: Un'altra bella puntata va in archivio, un'altra bella puntata di In Cammino, curata da Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, che fisicamente ha messo in piedi questo dialogo questa sera, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia, saluto e ringrazio il nostro Stefano Sciurpi. Se vi è piaciuta la puntata, noi ci ritroviamo lunedì sera come sempre alle 18:40. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: RNC,
4: la tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.

0: quante sono le scorciatoie che cerchiamo di prendere per salvarci nelle nostre situazioni? Sicuramente la menzogna è la più semplice, una piccola bugia a fin di bene, un inganno. Che cosa è in fondo, rispetto a quello che è la salvezza che ci dà in quel momento? Ma che cos'è più importante? È più importante salvarci o crescere e costruire la nostra vita nella verità? Quando Gesù parla nelle beatitudini dice beati i puri di cuore, cioè beati i semplici, beati quelli che non hanno la doppia faccia, beati quelli che dicono ciò che è vero, che non hanno bisogno dell'inganno e della menzogna. Perdonaci, Signore, per tutte quelle volte in cui abbiamo tentato di salvarci, salvar noi stessi, magari anche inguaiando gli altri. Perdonaci per quelle volte in cui la nostra testimonianza non vera non è stata anzitutto testimonianza del tuo amore e della tua verità.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
2: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro e la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunga a te la mia preghiera, perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori, sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il Tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
1: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, Tu mi hai redento.
2: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del Tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Notte di classica. Amilcare Ponchielli, Adele. Valzer per banda, opera 161. Banda civica musicale di Soncino. Direttore Luca Valenti. Tromba Gabriele Cassone.

0: Di Amilcare Ponchielli abbiamo ascoltato Adele, Walzer per banda, opera 161, banda civica musicale di Soncino, direttore Luca Valenti, tromba Gabriele Cassone.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero

Gustav Mahler, secondo movimento Tempo di Menuetto, quello che i fiori del prato mi raccontano, dalla Sinfonia numero 3 in Re minore, Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte, direttore Paavo Jarvi.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 3 in Re minore. Orchestra Sinfonica della Radio di Francoforte. Direttore Paavo Järvi. Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Santa Lucia, Sul mare luccica, e le voci parallele sono di Beniamino Gigli e Alfred Alfi Bu.

Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia. Le voci parallele erano di Beniamino Gigli e Alfi Bu. RNC, Notte di Classica. Domenico Zipoli. Dalle sonate di intavolatura per organo ascolteremo al postcomunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Croce Mosso, Biella.

Di Domenico Zipoli, dalle sonate di intavolatura per organo, abbiamo ascoltato al postcommunio, all'elevazione, all'offertorio. Massimo Caracò, alla console dell'organo Amedeo Ramasco nella chiesa parrocchiale di Crocemosso, Biella. RNC Note di classica. Giovanni Paesiello. Concerti per pianoforte e orchestra. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 4 in sol minore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra. Direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto numero 4 in sol minore per pianoforte e orchestra. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gonley. RNC, note di classica. Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 2 nell'arrangiamento di Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la Rapsodia Ungherese numero 2, versione per orchestra, arrangiamento Franz Doppler, Filarmonia Ungarica, direttore Willy Boskowski. RNC, Notte di Classica. Luigi Boccherini, trio numero 1 in La maggiore, opera 47 G107. Allegro moderato, tempo di menuetto. Trio Europa Galante. Fabio Biondi, violino. Angelo Bartoletti, viola. Maurizio Naddeo, violoncello.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il trio numero 1 in La maggiore opera 47, G107, trio Europa Galante, Fabio Biondi violino, Angelo Bartoletti viola, Maurizio Naddeo violoncello. Note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sicca mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri, pur festeggiando il loro tempo migliore. Tu, pensoso, in disparte il tutto miri, non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio. Sollazzo e riso della novella età dolce famiglia, e te, german di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'hai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan, di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io solitario in questa rimota parte alla campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fera il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendosi dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core, e lor fia vuoto il mondo e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? Che di me stesso? Ah, pentirommi e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore, dei giocattoli, per orchestra e strumenti per bambini, allegro, minuetto e trio, finale, presto. Orchestra Berlina Sinfonica, direttore Isaiah Jackson.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, per orchestra e strumenti per bambini. Orchestra Berlina Sinfonica. Direttore Isaiah Jackson. Ho visto.

Ho visto posti dove c'è la guerra e posti dove c'è pace. Ho visto bambini ridere e piangere. Ho visto poveri che i soldi li usano per vivere e ricchi che li sprecano. Ho visto ragazzi che si credono i padroni del mondo. Ho visto persone molto cattive e persone buone. Ho visto bambini trattati come animali.

Per sognare osserva, addormentati calma e rilassata, colora, elabora, immagina. Mescola in un pentolone, mettici allegria e accendi la fantasia. Vedrai che usciranno degli strani sogni, belli, brutti, colorati, incantati, e così via. Buonanotte, bimba mia.

È una notte scura. La luce si spegne e si accende. Un rumore rimbombante, il freddo mi assale. L'orologio non va. Fuori pioggia e lampichi assusi, il vento ulula, la strada è deserta. Per fortuna viene il sole e l'allegria torna nel cuore. Il pensiero terrificante man mano se n'è andato. Non ha lasciato traccia quella brutta giornataccia. Vorrei essere il sole.

Vorrei essere il sole che riscalda tutto il mondo. Vorrei consolare chi è triste e illuminare le fresche mattine. Vorrei essere il sole che osserva quelle strane persone che da lassù sono piccoline da sembrare formichine. Vorrei padroneggiare sulle nuvole che qualche volta mi coprono. Vorrei essere il sole che alla sera stanco se ne va, lasciando posto alla sua amica, la luna.

Per loro voglio rime splendenti come i loro occhi innocenti. Rime magari vietate, ma aperte, ventilate. Rime brutali che mettono le ali. Rime come un'orchestra con la musica più forte di una tempesta. Rime profumate e delicate come le rose innaffiate. Per loro voglio rime che fan sognare come le profondità del mare.

Il mio papà è la luna in cielo. È uno scoglio che resiste alle onde, un punto luminoso nell'oscurità. Il mio papà è un libro aperto. È una volpe che ti guarda e ti circonda. Il mio papà è un fiore sbocciato. Il mio papà è unico al mondo e lo rimarrà sempre. Il percorso diverso di questa notte, iniziato con Giacomo Leopardi, proseguito con la Sinfonia dei Giocattoli di Leopold Mozart, si è poi snodato lungo 6 poesie incorniciate da musiche per l'infanzia. A fianco di Giacomo Leopardi, Filippo. La gioiosa innocenza dell'ultima poesia, Il mio papà, è un indizio dell'età del giovane poeta. Filippo ha 9 anni. Mauro Giuliani. Variazioni concertanti, opera 130 per 2 chitarre. Lorenzo Micheli e Matteo Mela, chitarre.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Variazioni concertanti opera 130 per due chitarre. Lorenzo Micheli e Matteo Mela, chitarre. Mauro Giuliani, Serenade, opera 19 per violino, violoncello e chitarra. Adagio, Scherzo allegro assai, alla polacca. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello. Lorenzo Micheli, chitarra.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Serenade opera 19 per violino, violoncello e chitarra. Ivan Rabaglia, violino. Enrico Bronzi, violoncello. Lorenzo Micheli, chitarra. Franz Schubert, improvviso numero 1 in Do minore, opera 90 di 899, e improvvisi numero 1 in Fa minore e numero 2 in La bemolle maggiore, opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 1 in Do minore opera 90 di 899 e improvvisi numero 1 in Fa minore e numero 2 in La bemolle maggiore opera 142 di 935. Pianista Alfred Brendel.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Anton Bruckner, Sinfonia numero 4 in Mi bemolle maggiore, romantica. Bewegt nicht zu schnell, andante quasi allegretto, scherzo trio. Bewegt doch nicht zu schnell. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.